0: Rama con Cabana su Belle Monella apre la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise. Eccoci qua, cari amici. Stiamo parlando di questo treno extra lusso che collega Roma a Istanbul, il Dolce Vita Orient Express. Ma vogliamo sapere da voi al 393-7366-170
1: quale sarebbe il vostro viaggio da sogno. E a proposito di Oriente, Orient Express, okay. Poi in Oriente c'è lei, Daniela, che dice: ciao ragazzi, il mio viaggio da sogno è andare in Giappone, vedere i paesaggi, bello, case storiche, ma anche mangiare tanti cibi diversi, andare ai concerti dei gruppi musicali che mi piacciono e che non vengono qui da noi in Italia. Grazie della compagnia, questo a noi, siete molto divertenti, grazie.
0: Grazie mille. Quindi vuol dire che lei tendenzialmente, oltre a appassionarsi molto all'architettura, alla cultura anche giapponese, è amante anche della musica.
1: Certo, cultura, musica e cibo, quindi tutta la cultura totale, no, diciamo.
0: Beh, bello. Diciamo che molto spesso, poi ovviamente sono state fatte anche da due grandissimi cantanti, Cristina D'Avena e Giorgio Vanni, per quanto riguarda le canzoni dei cartoni animati, però una infarinatura delle sigle dei cartoni animati dei cantanti giapponesi sicuramente tutti quanti ce l'abbiamo.
1: In qualche modo sì, gli anime sono arrivati molto prepotenti in Italia.
0: 393-7366-170, quale sarebbe il vostro viaggio da sogno?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Salalai
1: volte...
0: con Booster su Radio Bella e Monella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366170 quale sarebbe il vostro viaggio da sogno.
2: Non vi lasciamo da soli perché abbiamo la nostra classificona già arrivata stampata. Ok, 20 mete che insomma compaiono, ci sono, sono frequenti, sono nelle, quelle... da, nelle, nei viaggi da sogno delle persone.
0: Esatto,
2: nel mondo.
0: Quelle che tendenzialmente sono state più trovate all'interno dei vostri cassetti.
2: Esatto, esatto. Per esempio, cominciamo dalla 20ª piazza dove c'è il Brasile con Rio de Janeiro.
0: Ok.
2: Che caldo, fa proprio veramente stare. Sempre
0: sì,
2: quella
0: sì,
2: come
0: sì, assolutamente.
2: Come
0: tra
2: reazione.
0: L'altro, se non sbaglio, c'è anche qualcuno dei nostri ascoltatori che ci ascolta proprio da Rio de Janeiro e lo vedi, salutiamo.
2: C'è
0: calmamente.
2: Caldo oggi a Rio de Janeiro, ditecelo. 19ª piazza per la Patagonia. Ok, quindi qui siamo tra Cile e Argentina. Bellissima la Patagonia. 18ª, l'abbiamo detta prima, Nuova Zelanda.
0: Vedi capito? Che già incrociamo le sì. statistiche con la volontarietà dei nostri ascoltatori.
2: Ma perché è qualcosa di esotico, distante, no? Tutte fino adesso sono tutte robe abbastanza distanti, anche la 17ª, anzi. C'è qualcosa di distanza, siamo in Giappone, Kyoto però, attenzione, prima avevo detto tutto il Giappone, qui dicono Kyoto che è un po' la, come dire, la capitale culturale giapponese, la capitale storica giapponese.
0: Esatto,
2: no?
0: Quello che si differenzia da Tokyo è che tendenzialmente adesso Tokyo, oltre ad avere tantissimi tempi e comunque tanta sì. storia, si è data anche molto più a tutta la parte avanguardistica, ok? Mentre Kyoto è rimasta molto a livello storico.
2: Tradizionale.
0: Esattamente.
2: Sì, è vero.
0: Quindi amici, 393-7366-170, continuate a raccontarcelo quale sarebbe il vostro viaggio da sogno.
3: Radio Bella e Monella.

0: scattare.
1: Elisa, amore è su Radio Bella e Monella, quale sarebbe il vostro viaggio da sogno? 393-7366-170.
2: Ci ha risposto Massimo, preciso lui nel viaggio, senti qua.
1: Dica.
3: Ciao a tutti da Massimo.
2: Ciao.
3: Un viaggio che ho visto la pubblicità.
2: Sì.
3: Che parte dalla Scandinavia e attraverso lo stretto di Gibilterra.
2: Sì.
3: Okay. Arriva in Sudafrica in moto.
2: Che bellissimo.
3: Sarebbe una favola.
1: Deve essere molto molto bello. Tra l'altro
2: bello,
1: ne parlavamo fuori onda, mi viene in mente volgarmente parlando che un pezzo potrebbe essere quel tratto di strada che viene chiamato la Parigi-Dakar, cioè nel senso la gara competitiva che proprio prevede l'inizio delle tappe a Parigi e arriva fino a Dakar.
2: Per tutti i giovanissimi, un tempo la Parigi-Dakar faceva esattamente questa cosa, da Parigi a Dakar.
1: Esatto.
2: Adesso si fa un po' in tutto il mondo, come per esempio viene fatto anche tutte le varie competizioni di ciclismo, no? Che si chiama Giro d'Italia magari, però arrivo a Parigi, non c'è, nel senso, può succedere ogni tanto di avere
1: esempio,
2: qualche cosa.
1: Ad esempio è consuetudine tutti gli anni, anche quest'anno, adesso non mi ricordo dove sono andati, mi pare che fossero in Bulgaria.
2: Sì.
1: Il Giro d'Italia parte in una nazione diversa.
2: Esatto, esatto, questa cosa qui un tempo non si faceva, e anche la Parigi-Dakar un tempo era proprio da Parigi a Dakar. E c'era sicuramente un passaggio che andava da Gibilterra e quindi dopo proseguendo arriverà in Sudafrica, immagino. Però bellissimo in moto una cosa del genere.
1: Deve essere molto molto bello. Continuate a raccontarcelo, 393-7366-170, quale sarebbe il vostro viaggio da sogno.
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
1: Il buongiorno si vede dal mattino.
2: Buongiorno Unca!
3: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
4: Non potete perdervelo!
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Non perdete tempo, per favore.
7: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
8: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: Ma grazie al nostro Antonello Cherry ci ha fatto ascoltare Julio Iglesias con Se mi lasci non vale.
1: E il merendero Miguel Somì.
0: E Lucio Dalla con Attenti al lupo.
1: Grazie mille ad Antonello Cherry che non Somì.
0: No?
1: Ma le Lu.
0: Cambiamo
1: un po' gli accenti.
0: Ai ai.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Che brutta fine, ragazzi. Però, signori, stiamo parlando di viaggi, quelli sì, extra lusso, quelli nella vostra mente, quelli dei vostri sogni. Quale sarebbe il vostro viaggio dei sogni? Al 393-7366-170 c'è lui che ha fatto una ricerca.
1: Sì. Addirittura. Sì,
3: ciao ragazzi, Luca. Ciao, da la voce pure. Ho appena ciao, guardato sul telefonino il mm-hmm. viaggio del mondo. È possibile farlo?
0: Del mondo. Sì,
3: dai,
0: giro,
3: tre,
0: certo.
3: Dai tre mesi ai due anni,
0: okay,
3: con cifre da 10.000 a 50.000 euro
0: a sto punto testa. Fattibile, eh?
3: Non sarebbe male.
0: Vendi la casa, eh?
3: Dopo la pensione. Ciao.
0: A sto
3: se
0: punto,
3: arriva la pensione.
1: Beh, vabbè, un altro dettaglio. A sto punto io investirei 50.000 e mi prendo due anni, posso dirlo? Invece che 10.000 in tre mesi?
0: 50.000 in due anni è tanta roba, eh?
1: Me la godo di più, cioè vedo tutto un po' più piano.
0: Beh, è vero, vai in giro per due anni.
1: Una volta che sono in pensione e sì, ovviamente se ho la pecunia, perché se no...
0: sono un casino.
1: Se no, in ogni posto dove ti fermi un po' di più e lavori e ti fai un gruzzoletto per la tappa successiva.
0: Sì, questo si fa, però due anni sono tanti, eh. Cioè, quando sei in pensione magari c'hai il nipote a casa che cresce, tu vai via due anni, che tristezza, però sì, non fare così.
1: Cosa, scusami?
0: Non dire quello che stavi dicendo.
1: Ah, ok, niente. 393-7366-170, quale sarebbe il vostro viaggio da sogno? Radio

0: 1999, Giorgia con Girasole su Radio Belle Monella. Andiamo in conclusione del nostro argomento. Viaggio da sogno, quali sono le prime 5 mete che sono all'interno dei cassetti degli italiani?
1: Esatto, se ne saltiamo un po' perché tanto erano tutte insomma un po' ripetitive, magari, cioè due volte al Giappone, insomma c'è un po' di situazioni in cui chiaramente si ripete, ma al quinto posto c'è Bali con i templi, le risaie, il wellness.
0: Le risate.
1: Anche le risate, certo, certo. Quarto posto, New York City.
0: Ok.
1: Lo skyline, Broadway, quando vai a mangiare quel paninazzo in mezzo alla piazza davanti al Flatiron Buildings, buonissimo.
0: Sai,
1: buonissimo.
0: Magari qualcuno all'ascolto non c'è stato a New York, vedi qui presente davanti a te,
1: è buono.
0: Che paninazzo tu possa mangiare.
1: Dopo te lo dico, dopo te lo faccio vedere. Ma al terzo posto, medaglia di bronzo per le Maldive.
0: Ah, ok.
1: Che poi si può fare, non è così incredibile.
0: No, ok, però la mia domanda da ignorante, ma anche perché magari ho una tipologia di viaggio diverso, davvero è un viaggio da sogno le Maldive?
1: Se tu vuoi essere disteso su una spiaggia, guardare un mare onestamente e oggettivamente bellissimo
0: e fin qua
1: e non fare nient'altro,
0: non
1: cioè,
0: metto
1: a
0: dubbio.
1: Parte qualche escursione magari a vedere cose anche all'interno appunto di questo mare, sì, in quel caso lì sì, assolutamente.
0: Okay. No, ho io una concezione diversa, ecco. Vabbè, sicuramente.
1: Dopo chiamiamo la tua ragazza e vediamo perché bello le Maldive. Secondo posto, medaglia d'argento, Tokyo.
0: Ok.
1: Quindi Tokyo ritorna, ragazzi, Giappone ritorna in continuazione.
0: Eh beh, certo.
1: E al primo posto, per il mondo intero, attenzione, c'è la città che dorme ogni tanto, non è New York, è Parigi.
0: Ok.
1: Sì, la città non dorme mai è New York, però Parigi, la Ville Lumière è tutta illuminata, insomma, bellissima, romanticismo, arte, cucina, insomma, la Francia.
0: Amici.
1: Bella.
0: Avete votato Parigi, però. Cioè,
1: Roma dov'è, perdonami?
0: Che cosa dobbiamo fare? No, però c'è Venezia al 14° posto.
1: Però non c'è Roma, ragazzi.
0: E c'è anche Machu Picchu al 10°, che
1: bellissimo,
0: mi piace molto, mi piacerebbe andare a Machu Picchu.
2: Radio Bella Monella, tutta da cantare.

0: Elettra Lamborghini con Pistolero su Radio Bella Monella. Siamo praticamente in conclusione, ma siete arrivati in extremis per raccontarci il vostro viaggio da sogno.
1: E allora chiudiamo con voi. India, dovevo andarci anni fa, ma non avevo il passaporto pronto. Comunque sono riuscito a fare Thailandia e Vietnam. Ora ci sarà Sri Lanka fra poco. Vanda da Cornuda.
0: Ma quindi vuol dire che una volta non ti davano la precedenza se avevi comprato il biglietto ma non avevi il passaporto. Adesso funziona così.
1: Ma te la davano anche all'epoca.
0: E allora c'è stato un misunderstanding.
1: Probabilmente non ce l'aveva la possibilità. Sentiamo lui.
2: Ciao Andrea, ciao Vise.
1: Ciao.
2: Sono Adriano.
1: Ciao Adriano.
2: È un bellissimo viaggio che mi piacerebbe fare.
1: Sì.
2: È sullo spazio, su con la navicella e magari fare tappa sulla Luna.
1: Certo.
2: Quello
1: certo.
2: È un viaggio unico.
0: Beh, datti tempo.
1: Si fa,
2: ahimè,
1: eh?
2: Impossibile.
1: No, ma non è possibile. No, ci siamo già stati sulla Luna, scusami.
0: Certo,
1: non
0: assolutamente.
1: Dai, ci
0: va bene, amici, abbiamo concluso anche per questo giovedì. Salutiamo, facciamo i saluti notturni per voi che ci avete ascoltato da Luna alle 3.
1: Buonanotte, Rossana.
0: Esatto. Ci risentiamo domani dalle 15 alle 16 in solitaria, dalle 16 alle 18 con Andrea.
1: Io vado avanti un'altra oretta fino alle 19. E intanto, ragazzi, a fra poco io, tu domani.
0: Ciao, ciao a domani.
3: Ciao. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: come va il mondo.
1: Radio Bella e Monella.

0: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
3: Scaricato la nuova app di Bella e Monella. Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play. Scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella. Tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
4: Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Convento, suona qui su Bella Monella. Nella mezz'ora precedente abbiamo giocato al 393 7366 170. Non ha indovinato nessuno, ma se volete è aperto il box Instagram e aspettiamo le vostre risposte.
1: Sono arrivate delle domande anche in privato chiedendo se ci siamo messi d'accordo sul fatto che siamo vestiti di bianco entrambi.
0: No, è stato tutto casuale. Va bene, allora, seconda ora dove si chiacchiera con voi, lo sapete, sì. Dove siete padroni del nostro e vostro destino. Pensate che dal 20 maggio al 31 ottobre siamo a Livorno. Chi ha i cani o comunque conduce i cani su aree pubbliche o private aperte al pubblico dovrà munirsi di appositi contenitori d'acqua da utilizzare per l'immediata rimozione delle deiezioni liquide, stiamo parlando di pipì, quindi senza usare termini tecnici, depositate sulle superfici che possono essere pavimenti, macchine, qualsiasi cosa.
1: Bene, ne parleremo anche tra pochissimo perché è una ordinanza sindacale, la numero 135, proprio veramente un mese fa, giusto, del 28 aprile, e perché noi parliamo di pipì di cani durante la pausa pranzo, facciarotte e scrocchiarella. Bello, no?
0: Super bello.

0: nuovo decreto dove da oggi in poi fino ad ottobre bisognerà munirsi di acqua o uno spray per pulire la pipì del vostro cane.
1: Esatto, a seguito quindi di queste numerose segnalazioni che sono pervenute da parte dei cittadini che hanno evidenziato insomma un bel disagio, per non dire altre parole brutte in diretta, per maleodoranze, inconvenienti igienico-sanitari per quanto riguarda le deiezioni degli animali su oggetti X.
0: Noi vogliamo sapere anche un po' la vostra, capire se c'è qualcuno magari che ci sta ascoltando che vorrebbe questo decreto anche da queste parti,
1: sì,
0: o insomma
1: nel
0: posto dove abitate, da dove ci state ascoltando. Per il momento questa è stata un'ordinanza di Livorno, pare che però si potrebbe anche estendere qualora ci fossero appunto tante adesioni da parte dei cittadini.
1: Infatti durante l'accompagnamento dei cani, si dice qui, di apposite bottigliette bisogna appunto avere, scusate, delle bottigliette o spruzzatori o altri contenitori d'acqua senza aggiunte però di sostanze chimiche o detergenti. E la domanda sorge spontanea: ma se non ci sono altre sostanze, io l'odore della pipì come lo tolgo?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Un viaggio ha senso solo, senza ritorno se non in volo.

0: Instagram per gli amanti del nostro gioco della parola misteriosa. Non ha ancora indovinato nessuno, no. Quindi c'è ancora la possibilità di vincere la t-shirt di Radio Bella e Monella.
1: È arrivato questo messaggio al 393-7366-170, appunto in merito all'argomento di cui stiamo parlando, quindi le deiezioni di un cane.
0: Pipicane,
1: lo chiamiamo così. E dice: a Bassano del Grappa c'è già da alcuni anni l'obbligo della bottiglia a prezzo.
0: Vedi? E non sapevamo niente.
1: E bassanesi,
0: ma lo fate?
1: Bassanesi, lo fate oppure?

per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Ecco, la prima volta che ho fatto l'amore, avevo 15 anni.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è pronto.

0: inferno. Pochi minuti e poi sarà domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso prima di volare.
1: Enrico Nigiotti, ogni volta che non so volare, chiude la nostra terza mezz'ora ormai qui su Bella e Monella. Leggiamo il messaggio di Paola che dice:
2: io non ho il cane, ma se metti un obbligo devi mettere anche poi chi controlla.
1: Vero.
2: E chi lo fa? Ormai a livello nazionale, insomma, negli enti pubblici manca il personale e chi controlla. Basterebbe un po' di senso civico su tutto e i problemi non ci sarebbero. Brava Paola!
1: Ma non c'è il senso civico.
2: È proprio per questo.
1: Non c'è. No, permettetemi il termine, per queste piccolezze, figurati per quelle ancora più
2: mamma
1: grandi.
2: Mamma mia, potremmo aprire veramente un vaso di Pandora e non finiremo neanche fino a domani. Noi ci prendiamo una piccola pausa, torniamo tra poco. Bella e Monella,
3: tutta da cantare. A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Antonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Non perdete tempo, per favore.
5: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
2: Antonello Cerri suona. Ti ritagliamo.

0: Lola Ludwig, Sabrina Salerno, Il Pagante, c'era anche Gianna Nannini.
1: I titoli erano Bollente, Costa Smeralda e Sei nell'anima, canzoni tutte da cantare come la vostra radio preferita, Radio Bella e Monella.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare, torniamo in diretta altra mezz'ora. Si parla di pipì di cane, che però in realtà potrebbe essere anche un po' rigirata, perché abbiamo riportato questa notizia che a Livorno dal 20 maggio al 31 ottobre sarà obbligatorio portarsi dietro una bottiglietta d'acqua, uno spray senza detergenti
1: chimiche
0: e sostanze chimiche per pulire appunto la pipì del vostro animale. Ma e tutti i gatti randagi che ci sono in giro?
1: Esatto.
0: Che si fa.
1: Ed è anche, chiedendo scusa come sempre a tutti quelli che stanno mangiando, bevendo, l'odore più difficile da togliere, cioè la pipì di gatto, ragazzi,
0: sì,
1: se non l'avete mai sentita, è da accappottarsi, cioè peggio della candeggina,
0: cioè peggio la pipì di gatto di quella di
1: ma
0: cane,
1: ma totalmente sì.
0: Però c'è da dire che in realtà il gatto, per quanto poi possa essere randagio, quindi magari non avere un padrone, però non ho mai visto un gatto fare la pipì sulla ruota di una macchina, cioè non è che alza la gamba e fa la pipì sulla ruota.
1: Se sono castrati non lo fanno.
0: Cioè, sono più animali che fanno magari la pipì, che ne so, dentro una siepe, nascosti. Me la immagino un po' così.
1: Loro segnano il territorio, semplicemente non alzano la zampetta. Appoggiano solamente il culetto.
0: Ah, fanno i delicati.
1: Vibra proprio. Chi ha gatti lo può confermare. Gli vibra il culetto, la codina e fanno lo spruzzino.
0: Arriva Gaia.

0: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
0: I gatti di solito non fanno la pipì così palesemente
1: ai 4:20,
0: sulle porte delle case, però te la fanno sui tappetini, sugli serbini, quello sì.
1: Perché
0: io avevo sempre dei gatti che venivano a farmi la pipì sul tappeto, quello esterno di casa. Una puttana roba.
2: Immagino, deve essere super fastidioso poi.
3: Sì, ve lo dico io che me l'hanno fatta sul divano una volta.
2: I tuoi però.
3: Mamma mia, non prima di castrarli.
2: Non quelli degli altri.
3: Ma ho il gatto del mio vicino che viene ogni tanto a rompermi
2: ma
3: le
2: dentro
3: scatole.
2: Casa?
3: No, non mi fa pipì per il momento.
2: Ma dentro casa entra?
3: Sì. Cosa fa? La mattina, quando è tutto buio, che non lo vedo perché è nero, entra dentro il mio salotto. Una volta sono tornata a casa e l'ho trovato in salotto. Vi giuro.
2: Ma che poi rischio che uno prenda anche paura e dice: ma gliel'ha mai visto questo?
3: Ma ho preso un colpo, ragazzi. Cioè, voi vedete quest'ombra nera dietro al piede. Ma che cavolo è?

0: Ti ho fatto entrare nel mio disordine.
1: C'è chi si dissocia al fatto che i gatti fanno la pipì in maniera, diciamo, più sistemata, e lei dice che in realtà la fanno ovunque.
2: Esatto, i gatti non solo fanno la pipì ovunque, ma se non si pulisce al più presto impregnano e rovinano anche i pavimenti. Nel mio caso, dice Romina, le scale di marmo esterno. Mi fa male il cuore. Ai, male, eh. E male. Poi non te ne puoi accorgere subito, eh.
1: Eh no, te ne accorgi appena senti l'odore, poi. C'è chi aveva provato anche a comprare un prodotto.
2: Sì, il l'ha scritto in modo sbagliato, però si chiama disabituante, ecco, okay. Fatto. Disabituante, ma niente, anche se i nostri sono castrati, ci sono molti altri che gironzolano e quindi non ha risolto il problema. Radio Bella e Monella.

0: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
1: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
0: Poi?
1: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
0: Ma bravi! Avete studiato?
1: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
0: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651. Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
1: Delex.it.
0: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
1: Prenota subito una prova.
0: Delex, il tuo partner al lavoro.
3: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Nicola Iezzi, stessa direzione, altra ora qui su Belle Monella. Visto che abbiamo parlato di animali in questi giorni, non so se è ancora sulle sale, però c'è stato il film di Michael Jackson, dai, nell'ultimo mese.
1: Due volte l'ho visto.
0: Lui era super appassionato di animali un po' strani anche.
1: Aveva il lama, la giraffa, la sua famosissima scimmia, lo scimpanzé, tantissimi animali, anche un serpente.
0: C'era anche il serpente.
1: Nella cameretta.
0: Vabbè, animali strani e dove trovarli nel giardino di Michael Jackson. Ti ho portato

0: Fuori la voce, si canta di nuovo con la canzone che fa voi i protagonisti. Basta mandare un audio al 393-7366-170 dove canticchiate la vostra canzone italiana preferita.
1: Esattamente, non vi vergognate, cantate che è giovedì, che sembra quasi che sia un venerdì, ma addirittura sta finendo maggio, ragazzi. Si va verso l'estate.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa...

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la

0: Madame Marrakesh insieme con Volevo Capire. Adesso noi andiamo a capire direttamente chi è stato scelto o scelta per la canzone che fa.
1: Millennials all'ascolto, questa è una canzone che abbiamo tutti cantato almeno 10 volte, ne sono certa.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Buongiorno Bella e Monella, sono Robert dal Massachusetts e vorrei ascoltare la canzone che fa. Ci vuole calma e sangue freddo, calma e... Ci vuole calma e sangue freddo, wo yo yo, wo yo.

0: Francesca Michelin si intitola Una donna non può, suona qui su Bella e Monella, tra poco ultima mezz'ora insieme, anche dove vi ricorderemo un evento importante che si terrà tra qualche giorno e voi dovete esserci.
1: Esattamente, salvatevi sempre il numero di Radio Bella e Monella 393-7366-170, piccola pubblicità, state qui.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
5: Eli, ma che facciamo stamattina?
6: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
5: E li facciamo cantare, dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
7: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
10: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
9: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima. Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: Sappi che ho interpellato Giuseppe Cat, gli ho scritto una mail in cui gli ho detto che per oggi il mio oroscopo deve essere bellissimo. Quindi possono anche non essere il segno fortunato, ma devo avere l'auspicio delle stelle, del cielo, dei santi, di tutto.
1: Beh, sai che essendo venerdì c'è l'oroscopo hot.
0: È vero. Ma io devo partire, non c'è un possibilità di fare l'oroscopo del viaggio?
1: No.
0: Niente.
1: Oroscopo hot. Tra l'altro tu vai tra i monasteri, quindi non ti occorre.
0: No, assolutamente. Sarò ascetico, assolutamente. Non penserò mai a nulla di sporcaccione in questi giorni.
1: Guarda, non ci credo, dovresti vedere la sua faccia.
0: Moglie, preparati! Vabbè, insomma, dai, non sarà così proprio.
1: Allora, facciamo così. Giuseppe Cat non è che si sia pronunciato molto, ma io vi do l'appuntamento alle 7:40 per scoprire i quattro segni che sotto le lenzuola faranno faviglia. Secondo me non c'è la bilancia.
0: Anche io sono sicuro. Sto baciando.
2: Radio Bella e Monella.

0: io a questo punto me ne vado. A questo punto chiusa l'anteprima, non dico come al solito ci risentiamo fra pochi minuti, ma la risentite fra pochi minuti.
1: Sì, quindi non abbandonatemi, anzi 393-7366-170 anche per insultare Paolo Zippo. Beh, che va in vacanza tra i monasteri.
0: Ma vado via qualche giorno, cioè non è una vacanza, è un weekend lungo, cioè è così, è diversa. La vacanza sono quelle di almeno 3 settimane, quelle che farò ad agosto.
1: Le fai solo tu di 3 settimane, pochi già, allora, eletti.
0: Che differenza c'è fra 3 settimane e fare una settimana a giugno, una luglio, una
1: agosto? Direttore di Bella Modella, Marco Baxo!
2: Che bolle!
1: Buon viaggio, Paolo!
0: Grazie, ci ritroviamo mercoledì.
3: Radio Bella e Modella.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Ora, 6:02.
2: Un'esplosione di storie, immagini, mondi da scoprire. Nippon Shock Magazine è il punto di riferimento per manga, anime e cultura pop giapponese. Classici intramontabili e nuove uscite, approfondimenti, curiosità e visioni dal Giappone. Un viaggio tra carta e animazione, dove ogni pagina è energia pura. Nippon Shock Magazine, il Giappone che vivi numero dopo numero.
3: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delix.it.
4: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
2: Delix.it.
4: Spediamo gratis in tutta Italia.
2: Delix.it.
4: Delix, il tuo partner al lavoro.
5: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
6: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

0: le calzature Grulland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grulland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grulland.it.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Yuhu, c'è qualcuno? Buongiorno, buongiorno un ca' a tutti quanti. Oggi ci sono soltanto io e Lisa, dovete sorbirvi un po' di ore con me, se ci

0: posso dire tutto, ma buongiorno un ma maledetto anche Paolo Zippo che ci ha abbandonato, è andato in vacanza, poi oggi c'è sciopero degli aerei, chissà se è partito o non è partito, ma buongiorno anche così. Eh sì, perché ci siamo visti l'alba, io ho detto farà freddino questa mattina, esco e dico mamma mia ma fa caldo già alle 5 del mattino praticamente. Allora vedo che stanno arrivando un sacco di messaggi al 393 7366 170, io sono Elisa, di solito arrivo alle 7, questa mattina mi hanno fatto fare l'alzataccia, ma so che voi siete temerari, siete bravissimi, infatti voi vi alzate sicuramente all'alba, anzi salutiamo anche chi sta tornando magari dal turno di lavoro della notte, anzi se volete farvi sentire il numero sempre quello, ci mandano delle foto da una bellissima alba, da un'imbarcazione. Buongiorno Elisa, sentiamo se c'è qualcuno, ciao.
1: Finalmente una bella voce la mattina, buongiorno Elisa.
0: Ma buongiorno un ca a te, ci siamo, buongiorno un ca, finalmente ci voleva un cambiamento, peccato duri poco e durerà oggi e durerà lunedì. Allora ragazzi, che state facendo, che state combinando, ma perché siete svegli a quest'ora, perché siete poveri chiaramente? 393 7366 170, portiamo un po' di sole, portiamo un po' di gioia in questa mattinata, dai ragazzi che è venerdì, arriva Giovanotti dal 1999 con Un raggio di sole.

0: raggio di sole, no no, arriva il sole intero, sarà una giornata super caliente. E allora, buongiorno un ca ad Adriano, buongiorno un ca anche a chi ci ascolta dall'estero. Ciao Elisa, siamo qui per ascoltarti anche se Paolo ci ha abbandonati. Eh sì, vi ha abbandonati, ha abbandonato tutti quanti, lui è andato in vacanza, ma beato lui, fa benissimo. Poi Sonia dice, ma sì che ci siamo, che ora ti sei alzata? Era meno 10 alle 4, era l'alba, però stavo benissimo, devo essere sincera. L'unica cosa che mi sono chiesta è, svegliandosi presto presto presto, allora secondo me ci si divide in due parti, perché io mi sono trovata in difficoltà, ho detto faccio colazione, non faccio colazione, faccio dopo magari in radio tra una pubblicità e l'altra, non lo so. E la colazione, che resta un po' il pasto più importante, quello che fanno praticamente tutti quanti gli italiani, a parte probabilmente quelli che si svegliano all'alba, è un pasto che divide. Cioè la colazione, sinceramente parlando, secondo voi, cioè voi la fate abitualmente nonostante vi svegliate all'alba, non la fate, la fate più tardi, come siete abituati? Perché questa è una cosa che mi sono chiesta. Se volete raccontarmi le vostre abitudini al 393 7366 170, benvenga. Io l'ho fatta lo stesso, ma perché io sono un po' cialtrona, perché ho fame sempre, che ci volete fare? Voi che vi alzate all'alba, la colazione la fate sempre oppure la fate un pochino più tardi? Raccontatemi. Intanto arrivano Olly, Angelina Mango e Giulia con Per due come noi, quindi un po' di romanticismo anche questa mattina.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
2: Per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

0: piacere.
1: Basta, potrei tornare a casa dopo questa canzone, dopo questo, non so, sprint di romanticismo in questa venerdì mattina. Buongiorno a chi si è sintonizzato in questo momento in solitaria, me, Elisa, abbandonata, sola, perché Paolo Zippo vuole andare in vacanza, ma cosa gli viene in mente di fare? Allora, io mi sono chiesto una cosa, svegliandomi praticamente all'alba, nel cuore della notte, mi sono detta, ma voi che vi svegliate presto, tutte quante le mattine, perché non che io mi svegli tardi, però mi sveglio un pochino più tardi rispetto a questo orario, lo sapete, ma voi che vi svegliate prestissimo, siete da colazione, sì, colazione subito, a prescindere dall'orario, cioè vi prendete quei 5, 10, 15 minuti, oppure preferite dormire un po' di più, saltate la colazione, la fate un pochino più tardi, cioè come siete abituati, perché sono curiosa di capire cosa succede al popolo del mattino. C'è chi mi scrive, Sonia, al 393-7366-170, si fa sempre, perché la colazione è la coccola del mattino, si beve il caffè, perché altrimenti uno, ma come si sveglia? Allora, come siete abituati? Voi la fate sempre la colazione, anche se vi svegliate alle 4, alle 3 e mezza del mattino, oppure assolutamente no, la rimandate più tardi, cornetto brioche, pausa caffè, tutte queste cose qui. 393-7366-170 per interagire, per raccontarmi, mi voglio fare un po' gli affari vostri in questo venerdì.
2: Radio Bella Moletta, tutta da cantare.

0: Tommaso Paradiso con I Romantici su Radio Belle Monella, la radio tutta da cantare, la radio che vi sveglia la mattina. Buongiorno un cacchi, si è sintonizzato adesso. Vi stavo chiedendo se voi la mattina, voi che vi svegliate presto, fate colazione oppure no. Sentiamo lei, buongiorno.
1: Buongiorno un cacchi.
0: Brava.
1: Allora, prima non facevo colazione.

0: più tardi magari con cornetto, brioche, con i colleghi, oppure saltate tutto quanto a pie pari e basta, andate direttamente al pranzo. Se fate così siete bravi, perché io dopo un'ora ho fame, ho lo stomaco che brontola. Come siete abituati, raccontatemelo. Piccolo break, piccola pausa, tempo di un caffè così mi sveglio e ritorniamo insieme. C'è anche la canzone sotto la doccia, sto pensando a qualcosa di interessante.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
4: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento a Atlante Go, così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
3: Spiega meglio?
4: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
6: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
7: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Shatudax continua a festeggiare. Solo nei nostri store diretti proseguono offerte imperdibili, sconti fino al 50%, più un ulteriore 20% su tutta la collezione. Inizia a pagare da novembre 2026, ma solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Shatudax, l'eleganza dal 1948. La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia. Sul 244.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: con Vacipiano. Buongiorno, un cacco la supplente. Oggi funziona così, che ci volete fare? Anche il lunedì funzionerà così, anche il mese d'agosto, insomma un disastro. Perché Paolo ogni tanto ci abbandona, va via, va in vacanza, si concede le vacanze, vi rendete conto? Ma che tragedie! E allora io che mi sono svegliata all'alba, super all'alba questa mattina, perché non erano neanche le 4 del mattino, mi sono chiesta: ma faccio colazione o non faccio colazione? E mi sono chiesta anche: ma i nostri ascoltatori, coloro che si svegliano proprio all'alba, la fanno la colazione lo stesso, la rimandano magari alle 9, alle 10 del mattino con i colleghi, con gli amici e chi più ne ha più ne metta, oppure saltano totalmente e vanno al pranzo? Perché se così fanno sono no bravi, bravissimi più che altro, perché io non resisto, cioè se adesso io ho fatto colazione, io ho deciso di far colazione perché altrimenti divento isterica, devo mettere qualcosa nello stomaco anche perché ho sempre fame. E detto questo, se io ho fatto colazione alle 4 del mattino, adesso io immagino alle 6 e mezza, 7, 6 e mezza adesso sono passate, verso le 7, 7 e mezza di avere di nuovo fame, di fare tipo una seconda colazione. Non so voi come siete abituati, sentiamo lui.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ciao.
1: Io quando mi alzo presto ho lo stomaco chiuso,
0: ecco,
1: non riesco
0: visto
1: a mangiare. Mangio più tardi, quando c'è tutto messo in moto, diciamo. Ecco. Se invece sono sabato e domenica, sono a casa e allora mi alzo 8 e mezza, 9, 9 e mezza e allora faccio colazione, cucina con calma, con i figli, ma la mattina presto stomaco chiuso. Bottiglietta d'acqua e quindi finché non arrivo al lavoro mi bevo quella.
0: Grazie.
1: Un saluto festoso a tutti.
0: Un saluto festoso visto che è venerdì. Ma ragazzi, è arrivato quel momento, un momento molto molto atteso, quello della canzone Sotto la doccia. Eccoci qua, siamo prontissimi, anzi sono prontissima per farvi cantare, sono curiosa di farvi sentire questa canzone che conoscete tutti dal primo all'ultimo, perché Pollon l'avete visto tutti quanti, ne sono certa, quello con la polverina magica che mette il buon umore, quindi canzone giusta per il venerdì. Allora ne facciamo sentire, anzi facciamo sentire tutta quanta la canzone, voi al 393 7366 170 dovete inviare un bel messaggio audio in cui mi cantate, mi fate sentire che questa canzone la conoscete. Se volete anche elaborarla a modo vostro, beh, diamo spazio anche alle licenze poetiche. E allora siamo pronti per cantare tutti quanti insieme Pollon, che ci mette un sacco di buon umore anche in questo venerdì. Dai che voglio sentire le vostre voci, vai con la canzone Sotto la doccia.

0: questo venerdì, Ludwig il Pagante con Ti soffro su Radio Bella Monella, ma vediamo se voi siete stati bravi, se avete cantato bene la canzone di Pollon, la canzone sotto la doccia l'abbiamo messa, sentiamo voi.
1: Pollon combina guai.
0: Sì, sì, che ci siamo.
1: Ogni po' felice tu stai. La beniamina di tutti gli dei sei tu.
0: Tu Pollon.
1: Pollon combina guai. Buongiorno a tutti, buon venerdì.
0: Ma buongiorno un ca. Ciao.
2: Pollon.
0: Sì, senti che voce squillante.
2: Guai. Sì. E nell'Olimpo tu sei. E gli abitanti di queste città.
0: Un po' di freestyle.
2: Pollon. Pollon combina guai. Buona giornata a tutti. Ciao da Stefano, ciao anche alla principessa.
0: Ma
2: buon
0: grazie,
2: venerdì.
0: Grazie, ciao, che carica.
1: Pollon. Pollo combina guai.
0: Ma come si impegnano?
1: Sull'Olimpo felice tu stai. La beniamina di tutti gli dei sei tu. Oh oh oh
0: Pollon. Sì,
1: ciao.
0: Sì, sì.
1: Ciao. Ciao bella. Buongiorno un ca.
0: Buongiorno un ca anche a te. Chiudiamo con lei. Non riesco a mettervi tutti, eh.
1: Sull'Olimpo felice tu sei. La beniamina di tutta città sei tu. Pollon.
0: Sì.
1: Pollo combina guai.
0: Vai.
3: Ci vorrebbe la polverina di pollo per affrontare questo venerdì, che dopo per tanti sarà un weekend lungo,
0: sì.
3: Per alcuni il solito weekend, ma va bene dai. Buongiorno un ca, ciao a tutti.
0: Ciao, buongiorno un ca. Allora ragazzi, fate punte oppure no? Dai, raccontatemelo.
4: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: fatto con il gatto e la volpe? Ma fate ponte, non fate ponte. Cioè, questo è un venerdì super gioioso perché poi ve ne tornate al lavoro mercoledì. Oppure come Paolo Zippo, come Monica, eccetera. No, Monica torna anche il 2. Oppure no, siete tra gli sfortunati che devono lavorare tutto il weekend, anche il 2 giugno. Sentiamo.
1: Elisa, ciao, io lavoro tutto il weekend praticamente.
0: Eccola qua.
1: Perché rifaccio il letto di Zippo in albergo, gli porto il caffè, preparo il pranzo, eccetera.
0: Sì.
1: Ecco, sono a servizio di Zippo tutta la sua vacanza.
0: Quel cialtrone.
1: Quindi
0: sì,
1: lavoro sempre.
0: Povera,
1: finché
0: povera.
1: Finché non ritorna.
0: Chiedi uno stipendio doppio, mi raccomando. Voi fate ponte oppure no?
2: Radio Bella e Monella.

0: Buongiorno Unga, buongiorno Picciotti e buona giornata da Vincenzo e un bacione a tutti gli ascoltatori. Ciao bellissima Elisa.
1: Ciao.
0: Che piacere sentirti, che piacere senza
1: ma
0: avere
1: grazie.
0: A mezzo le scatole di testa calva. Ma quello se la sta sballando, sicuramente sarà
1: sì.
0: stravaccato con le birre.
1: Sì.
0: E salute e baci a tutti. Zippo, se mi senti, fai bravo! Vabbè, sì, ponte per pitturare casa. Meraviglia. Da domani si pittura casa. Questo è il mio ponte.
1: E vabbè, si lavora.
0: Ci tocca, dai. Ne approfittiamo. Vabbè, un bacione a Lisa grande, grande, grande. Una buona giornata a tutti e buongiorno anche a tutti.
1: Buongiorno anche.
0: Buon weekend lungo a chi lo fa. Un bacione. Ciao,
1: ai
0: Vincenzo.
1: Ai pochi fortunati, perché qui mi pare che lavorino praticamente tutti quanti. Sentiamo.
2: Buongiorno anche con questo frescolino stamattina, venerdì, ma sarà rovente fra poco. Sì, faccio il ponte di Dezze, di Fontaniva, per tutto un weekend per andare al lavoro.
1: Aia.
2: E faccio di ponti, andata, ritorno, andata e ritorno. Ciao!
1: Ciao!
3: Buongiorno Ca! Sì, sì, io faccio ponte!
1: Eccola qua!
3: Quattro lunghissimi giorni di riposo!
1: Senti l'allegria!
3: Ciao!
1: Senti l'allegria di questa donna, ma lui, dopo un weekend di lavoro, ha il culmine proprio!
4: Allora, io lavoro fino a domenica!
1: Sì?
4: Ho un laboratorio artigianale di pasticceria, oggi ho un matrimonio, sabato un matrimonio, domenica un matrimonio, e lunedì ho il mio matrimonio.
1: Mamma mia, che bello!
4: Mi aspetto un regalo.
1: Eh sì,
4: Zippo,
1: da Zippo, sì, sì, sì.
4: Sta bighellonando.
1: Tu chiedi a Zippo, lui ti paga anche il viaggio di nozze. Allora noi ci prendiamo una piccola pausa. Buongiorno Unca, praticamente appena iniziato. Ci ritroviamo qui fra poco perché ho un super argomento per voi.
5: Radio Bella e Monella. Buongiorno Unca.
6: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
7: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
8: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
9: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo, 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: bella, tutta da cantare.
1: Ora le 7 in punto.
2: Radio Bella e Monella, traffico.
3: Buongiorno, sull'autostrada 1 ci sono rallentamenti per lavori tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Firenze. Il traffico è rallentato sempre nella stessa direzione fra Reggio Emilia e Bivio con la A22 del Brennero. I veicoli sono scortati invece per traffico intenso tra Reggio Emilia e Terre di Carossa Campegina. Rallentamenti anche nella zona di Roma tra Sette Bagni e il bivio diramazione Roma Nord in direzione del Grande Raccordo Anulare e tra Torre Nova e diramazione Roma Sud sempre in direzione del Grande Raccordo Anulare. Veniamo alla A4 dove il traffico intenso provoca code fra Dalmine e Cavenago e tra Milano Est e Cormano verso Torino. Coda sulla A14 per traffico intenso tra Bologna, Borgo Panigale e bivio con la A13 in direzione sud. Sulla A22 ci sono 4 km di coda in aumento tra Carpi e bivio con l'Autosole in direzione di Modena. Sempre per quanto riguarda l'autostrada del Brennero, ricordiamo che domani è prevista la chiusura totale del corridoio. È tutto per il momento, buon viaggio!

0: italiane da cantare.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
3: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
5: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
6: Termini e condizioni in negozio online.
7: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
8: Ops,
7: ops,
8: ops.
7: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
8: Ops.
7: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
9: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc in farmacia e parafarmacia.
10: Bella e Monella, tutta.

Buongiorno, un cadi venerdì con me, Elisa in solitaria. Sapete che Paolo Zippo ha preso l'aereo, non c'è stato sciopero che potesse fermare questa dipartita ed è andato, non lo so, è andato in Grecia come sempre, ragazzi. Lì va quell'uomo, lì si gira tutte le isole, tra l'altro starà facendo un bellissimo viaggio, quindi gli auguriamo buon viaggio e rimango solo io, sola e pensosa, i più deserti campi, più deserti studi radiofonici. Allora, partiamo da una notizia questa mattina. C'è uno studio che suggerisce che i bambini mostrano le prime forme di inganno, quindi parliamo di bugie, tra gli 8 e i 10 mesi. Non so se avete visto bambini piccoli, i vostri figli per esempio, no? Fingono di non sentire, nascondono gli oggetti, fanno queste cose qui e poi fanno gli ignorri, un po' come fanno anche i gatti praticamente. Già dagli 8 e 10 mesi questi piccoli demoni hanno la capacità di mentire agli adulti, ma noi non siamo da meno, perché i nostri genitori hanno utilizzato delle bugie magari per farci mangiare determinate cose, per raccontarci, per tenerci anche un pochino a bada quando eravamo piccoli. Quindi oggi parliamo di piccole bugie di sopravvivenza. Sicuramente anche voi le avete utilizzate con i vostri figli o sicuramente i vostri genitori le hanno utilizzate con voi. Per esempio, io da piccola non volevo mangiare il formaggio grana, quindi non volevo vederlo nella pasta. Invece sapete che il formaggio grana fa benissimo. Allora mia madre, me lo ricordo benissimo, mi ha illuso per un sacco di tempo. Mi diceva: chiudi gli occhi perché allora faccio sparire il formaggio grana, faccio una magia pazzesca. E lei cosa faceva? In maniera piuttosto silenziosa, mescolava il formaggio grana nella pasta, lo mescolava bene bene bene, e io quando aprivo gli occhi scoprivo la magia, cioè non vedevo più il formaggio grana, in realtà l'ho sempre mangiato. Pensa che polla, come si suol dire, un vero e proprio pollo. Allora parliamo di piccole bugie di sopravvivenza con i bambini, quelle che vi ricordate, quelle che utilizzate con i vostri figli. Vediamo cosa salta fuori al 393 7366 170. Radio Bella e Monella.

0: sulla luna su Radio Belle Monella. Stiamo parlando di quelle piccole bugie a fin di bene che hanno utilizzato i nostri genitori e che voi genitori sicuramente avete utilizzato per tenere un po' sotto controllo i bambini o magari per fargli mangiare le verdure, tutte quelle cose lì. Io ho detto non mangiavo il formaggio grana, mia madre me lo mescolava, me lo faceva sparire, facendomi credere che di aver fatto una magia. In realtà il formaggio grana l'ho sempre mangiato in maniera inconsapevole, ma questa è cattiveria. Sentiamo lei invece, buongiorno.
1: Ciao Elisa. Ciao, sono Chiara da Montecchio. Ciao Belle Monella. Tua mamma era una grande con la storia del grana, bravissima. Le bugie purtroppo a volte a fin di bene bisognerebbe dirle, ma io sono contraria, perché comunque è comunque un'azione, diciamo, negativa, perché io ho un po' approfondito il buddismo nella mia vita e mentire sembrerebbe che comunque, anche se è a fin di bene, non va bene.
0: Ma insomma, l'abbiamo
1: non va
0: fatto
1: bene per
0: tutti.
1: Il karma, per altre cose, non mi dilungo. La bugia più frequente che ho dovuto per forza di cose a esercitare ai danni di mio figlio, danni di mio figlio, poverino Dani, era per farlo mangiare come faceva la tua mamma, capito? Per cui se gli vuoi dare delle medicine glieli devi far finta di mescolare, glieli mescolavo con un dolcetto, con cose così. E allora con mio figlio funzionava, col gatto invece non ha mai funzionato, perché il bambino si fida, il gatto manco per il caso. Ciao Belle Monella, ciao Elisa, bravissima.
0: Grazie, guarda, io ci sono riuscita anche col gatto, ho camuffato pure quello. Allora parliamo di bugie, piccole bugie a fin di bene che abbiamo utilizzato con i nostri figli o che i genitori hanno utilizzato con noi, magari per farci mangiare le verdure o tutte quelle cose lì, o magari per non farci andare in determinati posti che potevano essere pericolosi. Io l'ho fatto anche con mio fratello, ma poi ve lo racconto. Allora raccontatemi voi piccole bugie di sopravvivenza con i piccoli al 3 9 3 7 3 6 6 1 7 0.

mio giorno migliore, stiamo parlando di quei piccoli espedienti, quelle piccole bugie a fin di bene che abbiamo utilizzato tutti quanti, che utilizziamo e che i nostri genitori hanno utilizzato con noi, magari per farci mangiare determinate cose piuttosto che non farci andare in quel posto che poteva essere pericoloso, per non farci correre in giro per, non so, la chiesa piuttosto che il supermercato, come scrive Chiara, che dice: mio figlio correva sempre in giro per il supermercato e io gli dicevo: se continui a correre arriva il vigilante, arriva la polizia, tutte queste cose qui che incutono paura però ti salvano un po', sono un po' bugie di sopravvivenza. Poi per esempio abbiamo Sergio che dice: ciao Elisa, mia mamma per farmi mangiare gli spinaci mi diceva che anche i dinosauri mangiano gli spinaci per crescere e diventare forti, un po' come Braccio di Ferro. Invece qui abbiamo un messaggio, firmatevi ragazzi: mio figlio ama gli animali, in casa abbiamo una fattoria, conigli, capre, galline eccetera, ma la carne che lui mangia sempre proviene dal supermercato, è solo carne di manzo che noi non abbiamo. Perché anche quello è un problema, quando uno viveva in campagna con un sacco di animali imparava a vivere a contatto con loro e poi ogni tanto ne spariva uno e magari il bimbo si era affezionato, e che gli racconti sono altri problemi. Allora ragazzi, parliamo di piccole bugie di sopravvivenza, quelle che avete utilizzato con i vostri figli. 393 7366 170. Radio Bella e Monella. Buongiorno.

con Ti sembra normale su Radio Bella Modella. Stiamo parlando di quelle piccole bugie che abbiamo utilizzato noi genitori o che i genitori hanno utilizzato con noi. È un po' istinto di sopravvivenza, lo diciamo, per tenere a bada i bambini o per tenere a bada anche i fratelli. Io mi ricordo di aver utilizzato questo espediente perché mio fratello correva in un negozio di scarpe e questo negozio di scarpe aveva una fascia luminosa.

0: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
2: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
3: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
4: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
3: Ma non ho nemmeno l'acqua.
4: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
5: Che forte, Cystiset Forte.
4: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
6: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso.
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
11: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
12: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
13: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
14: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
15: Radio Bella e Monella, ovvio!
14: L'estate inizia da ciò che...
16: Non siamo soli. E forse non lo siamo mai stati. X-Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X-Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola.
17: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
18: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
17: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
18: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
19: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
20: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
21: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: ossessione. Buongiorno un caco, la supplente soltanto, cioè sono soltanto una supplente, cosa sono soltanto io, perché Paola è andata in vacanza, fa il ponte lungo, bravo bravo Paola, abbandona tutti quanti. Allora, siamo partiti dalla notizia che c'è uno studio che suggerisce che i bambini mostrino prime forme di inganno, quindi piccole bugie già dagli 8-10 mesi, perché fingono di non sentire quando parli, nascondono gli oggetti, fanno tutte queste cose. Ma tutto mondo è paese, perché l'abbiamo fatto anche noi da genitori e li abbiamo subite da figli, e quindi stiamo parlando di quelle piccole bugie che abbiamo usato noi genitori o che i genitori hanno usato con noi per sopravvivenza, per cercare di far mangiare le verdure piuttosto che controllare un bambino, piuttosto che mandare a letto i propri figli, come ci racconta lui.
1: Buongiorno ragazzi, allora io e mia sorella eravamo molto spaventati quando nostro padre ci diceva che se non fossimo andati a letto sarebbe arrivato Livio dalle Crode, che dalle noi crode. Non sapevamo chi fosse, non sapevamo nemmeno se esistesse. E tuttavia questo nome, proprio a livello sonoro, ci generava così tanta paura che scappavamo direttamente sotto le coperte.
0: L'ingenuità dei bambini. Vi chiamo Livio dalle Crode. Questi scappano e vanno a letto direttamente. E piccoli espedienti, sentiamo lei.
2: Ciao Elisa.
0: Ciao.
2: Me ne è venuta in mente una che mi diceva mio papà. Chiaramente ero molto molto molto piccola. Allora, dovevo mangiare la verza cruda come insalata, no? E lui me la tagliava fina e mi diceva che era zucchero filato, come quello delle sagre, delle feste. Guarda Chiaretta, ti ho preparato lo zucchero filato, mangialo. E io contenta perché papà mi aveva preparato lo zucchero filato, invece era la verza, capito? Poi cresciutella, un pochino di più, un pochino, 4-5 anni, mi ricordo che gli ho detto a mio fratello: lo vuoi anche tu un po' di zucchero filato? E mio fratello ha scoperto: ma che cazzo dici, è verza? E lì è stato il crollo di un idolo e la prima rappresentazione impattante della realtà nuda e cruda, così com'è.
0: Ma che trauma!
2: Però
0: sì,
2: adesso capisco che mio papà mi voleva tanto bene.
0: E allora parliamo.
2: Ciao Elisa.
0: Ciao, che trauma! Parliamo proprio di queste cose, cioè piccole bugie di sopravvivenza, quelle che avete utilizzato voi genitori o che i genitori hanno utilizzato con voi, magari per farvi mangiare tipo la verza.

0: con Ballo Ballo stiamo parlando di piccole bugie di sopravvivenza, quelle che i nostri genitori hanno utilizzato per farci mangiare le verdure, per farci mangiare un sacco di cose o magari per salvarci da situazioni complicate. Per esempio c'è Katia che scrive: io non volevo il purè perché era fatto con il latte e non bevevo il latte. Allora mia nonna mi ha fatto credere che aveva usato soltanto patate e formaggio per fare il purè di patate senza utilizzare il latte. Questa è cattiveria, però alla fine il latte te l'ha fatto bere o mangiare in forma di purè. Sentiamo lei.
1: Buongiorno Manelini, ciao Elisa.
0: Ciao.
1: La mia mamma mi diceva sempre: se fai così chiamo la polizia. Aveva una paura, mamma mia. E la nonna invece diceva sempre che guarda che Dio vede tutto. E io ogni volta guardando in cielo dicevo: non fate niente di male. Buona giornata, buon venerdì ragazzi.
0: Un'altra cresciuta con l'ansia. Allora parliamo di piccole bugie di sopravvivenza, quelle che hanno utilizzato i vostri genitori con voi o quelle che voi avete utilizzato o utilizzate con i vostri figli anche per farvi mangiare le verdure. 393 7366 170
2: Radio Bella e Monella.

0: con Tu che sei parte di me su Radio Bella e Monella. Siamo arrivati quasi al momento dell'oroscopo, ma prima dobbiamo fare gli auguri a Luana e Salvo, che oggi festeggiano 20 anni di matrimonio. Buon anniversario. Chissà se fanno il ponte lungo e quindi questo è un venerdì super gioioso, oppure no, ma soprattutto chissà se sono tra i segni favoriti sotto le lenzuola. Giuseppe Chete con l'oroscopo hot della mattinata. E allora, quali sono i quattro segni che andranno alla grande sotto le lenzuola? Quarto posto, Vergine. Un sorriso accennato nel momento giusto può cambiare completamente la lettura di una situazione. Terza posizione per lo Scorpione. Costruire complicità senza parole tende a coinvolgere il partner più rapidamente. Saliamo di una posizione al secondo posto, ragazzi, c'è il segno del Toro. Mostrarsi presente senza distrazioni rende il partner più coinvolto a partecipare. E al primo posto, ragazzi, rullo di tamburi, quelli poveri, lo sapete, il segno dei Pesci, che è pure il mio. Non so se ha ragione Giuseppe Chete. Comunque, ridere insieme a qualcuno può essere l'inizio di qualcosa di molto meno innocente.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: con furore su Radio Belle Monelle. Attenzione, perché chi festeggia l'anniversario quest'oggi dice: beh, io sono del segno dei pesci. Ma allora, per citare un'altra canzone di Paola De Chiara, è festa totale in questo venerdì. Magari fate pure ponte, quindi ragazzi, ma che oroscopo vi ho dato? Vi ha dato Giuseppe Chetta. Noi ci prendiamo una piccolissima pausa e poi torniamo insieme a fra poco.
1: Radio Belle Monelle. Buongiorno.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Vuoi Radio Belle e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Hit Universal Fun.
6: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: tutta da cantare. Ora sono le 8.
1: Il segnale orario è in collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Una buona giornata da Virginia Giacomin. L'Europa mette sul piatto i fondi di coesione per affrontare il caro energia. In una lettera inviata ai 27, il vicepresidente esecutivo della Commissione Fitto indica nel Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, nel Fondo di Coesione e nel Fondo per una Transizione Giusta gli strumenti. Regioni europee in rivolta, i fondi di coesione non sono un bancomat. Sciopero generale oggi, l'agitazione riguarda tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle sindacali che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo. Il razzo New Glenn di Blue Origin è esploso mentre si trovava sulla piattaforma di lancio a Cape Canaveral in Florida. Abbiamo riscontrato un'anomalia durante il test di accensione odierno, ha dichiarato l'azienda. Il personale presente all'appello. Calcio, accordo raggiunto tra Massimiliano Allegri e il Napoli. L'ex Milan prenderà il posto di Antonio Conte. Tennis, Sinner fuori. Al secondo turno del Roland Garros, battuto in 5 set dall'argentino Cerundolo. L'azzurro ha accusato un malore. Avanzano Covolli, Arnaldi e Berrettini, eliminato Darteri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
6: No, no, no, non
5: sì, ma la nostra qualità.
6: No,
5: beh, ma i nostri controlli.
6: No, no,
5: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
6: MV Line.
5: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
6: MV Line.
5: Maniaci della qualità.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile.

0: le calzature Grunland. Il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Bella e Monella, tutta da

terza ora con me, Elisa in solitaria, come sempre, lo sapete, Paolo Zippo ogni tanto parte, va in vacanza, se ne va, nemmeno lo sciopero dei trasporti, nemmeno lo sciopero degli aerei l'ha fermato, ma insomma ci siamo e ci raccontiamo un sacco di cose. E parliamo di dialetto perché mi sono imbattuta in una ricerca Istat, sapete che noi siamo sempre scienze e non fantascienze, quindi ci leghiamo ai dati, che parla dell'utilizzo del dialetto in famiglia, quindi nelle nostre abitazioni, è fortemente diminuito. Se noi andiamo a vedere le ricerche dal 1988 al 2024, l'utilizzo del dialetto in famiglia è sceso dal 32% del 1988 al 9,6% del 2024, un calo pazzesco. Poi andiamo ad indagare anche i dati, chi utilizza di più il dialetto, chi meno, ma la domanda che io voglio farvi è: voi in famiglia, nel vostro nucleo familiare, solitamente utilizzate il dialetto per comunicare o utilizzate soltanto l'italiano, oppure fate un po' di freestyle e utilizzate un po' di questo e un po' di quello? Sono molto curiosa. 393 7366 170, intanto ci facciamo un viaggio musicale al 2005 con Simone Cristicchi.

viaggio, Simone Cristicchi su Radio Belle Manella. Stiamo parlando di questo rapporto Istat. In Italia l'uso del dialetto in famiglia è diminuito dal 32% del 1988 al 9,6% del 2024. È un calo soprattutto che riguarda le giovani generazioni. Oggi parlano esclusivamente italiano. Ci sono delle motivazioni però che la scienza e l'Istat soprattutto ci evidenzia. Intanto la globalizzazione, la mobilità, il fatto che l'italiano sia diventata una lingua universale nei contesti lavorativi, scolastici e anche digitali, e quindi il dialetto viene meno. Poi una scelta educativa, perché per decenni si è pensato che il dialetto fosse un po' un ostacolo anche all'apprendimento dell'italiano corretto, e quindi si è sempre prediletto soltanto l'utilizzo dell'italiano, e quindi questo è caduto un pochino in disuso. E poi nei contesti sociali, perché meno del 3% degli italiani oggi parla il dialetto in maniera esclusiva, e sono solamente le persone over 65, questo è quello che ci dice la ricerca dell'Istat. E allora stiamo indagando se anche nelle vostre famiglie utilizzate il dialetto, non utilizzate il dialetto, se i vostri figli conoscono il dialetto o parlano un dialetto italianizzato che fa ridere. Insomma, stanno arrivando diversi messaggi, poi diamo voce anche a voi chiaramente. Intanto arriva J-Ax.

0: Rossi con Delusa su Radio Belle Manella. Stiamo parlando di questo rapporto uscito dall'Istat in Italia. L'uso del dialetto in famiglia è diminuito dal 32% al 9,6%. Abbiamo indicato alcuni fattori che hanno portato alla diminuzione del dialetto, ma stanno arrivando anche un sacco di messaggi. Buongiorno Unca Elisa, io a casa dialetto puro, ma se incontro fuori i miei nipoti o altre persone che parlano l'italiano, lo parlo anch'io. Sentiamo invece lei, buongiorno.
1: Buongiorno Unca Elisa in solitaria.
0: Sì.
1: Vai che ce la facciamo a tirare sera.
0: Forse.
1: Comunque quando io parlo in dialetto in famiglia c'è da preoccuparsi, perché lo utilizzo solo in due occasioni. O quando sono veramente ubriaca o quando sono veramente tanto arrabbiata.
0: Aia.
1: In entrambi i casi sono pericolosa e i miei familiari quando sentono che mi parte il dialetto spariscono.
0: Si preoccupano. A casa 100% Veneto, ci scrive Matteo. Mi sembra anche più conviviale rispetto all'italiano. Se i tuoi interlocutori sono tutti veneti, chiaramente, perché poi altrimenti non ci si capisce. Peccato, dice, che stiamo perdendo questo lato culturale del nostro territorio. Così scrive Matteo. Allora ragazzi, se volete raccontarmi se voi a casa vostra con i vostri familiari parlate soltanto italiano, soltanto dialetto, o fate una mescolanza, perché a volte capita, no? Chi è arrabbiato utilizza magari delle frasi in dialetto o quelle che ha sentito poi dai propri genitori, dai propri nonni, e allora lì vuol dire che siamo a livelli climax, cioè a livelli proprio di arrabbiatura a 360 gradi. Voi invece a casa vostra, normalmente, anche quando non siete arrabbiati, parlate l'italiano, parlate il dialetto, raccontatemi.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: in famiglia, adulti, parliamo tutti il dialetto, ma i ragazzi, figli nostri, tutti italiano.
1: Italiano, sì.
0: Sì, che noi in famiglia abbiamo sempre parlato il dialetto da quando sono piccoli, tra i nonni, tra noi fratelli, eccetera. Ma i nostri ragazzi tutti italiano e fanno ridere se parlano dialetto. Fanno proprio ridere perché hanno una cadenza strana, cioè italianizzata.
1: È perché non sono abituati. Anche Irene di Padova dice: buongiorno Unca, noi a casa facciamo un mix, io e mio marito, tra di noi dialetto con i bambini, invece che hanno 10 e 7 anni parliamo in italiano. Loro ci capiscono con il dialetto, ma fanno ridere quando tentano di dialettizzare l'italiano, quindi non di italianizzare il dialetto. Beh, insomma, un disastro davvero. Io con le figlie parlo in italiano, con il marito in friulano, ma loro lo capiscono bene, anche se lo parlano poco. E lì è un altro paio di maniche. Allora, vi stiamo chiedendo al 393 7366 170, se in casa, in famiglia, con i vostri familiari parlate italiano oppure dialetto. Piccolo break, piccola pausa e poi torniamo.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
4: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
3: Cioè?
4: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
5: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
6: È permesso?
7: Prego.
6: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... ma che fresco qui in casa.
7: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
6: E gliel'ho consigliato io.
7: No, il manutentore. È anche carino, sa?
6: Pure.
8: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
9: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
10: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
11: Ops.
10: Ops.
11: Ops.
10: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
11: Ops.
10: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
12: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
13: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
14: Respira la natura. Vedi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio

0: attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
1: Poi?
2: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi, avete studiato?
2: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.
3: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
4: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
5: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
6: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Gaia con Bossa Nostra, qui a Buongiorno Unca, in solitaria con me, Elisa. Siamo partiti da una notizia, da un rapporto Istat che dice in Italia l'uso del dialetto in famiglia è diminuito drasticamente nel corso del tempo, si è passati a un 32% di utilizzo nel 1988 al 9,6% nel 2024, un calo evidente soprattutto tra i giovani. E quindi vi sto chiedendo se in famiglia voi continuate a mantenere, quindi a parlare il dialetto oppure no. C'è Cristian che dice: la domanda da fare secondo me è corretto far sparire il dialetto? La mia risposta sarebbe no, perché fa parte di noi, come dice lui. Il dialetto comunque è storia, è origini, radici e appartenenza, quindi no, non va fatto scomparire assolutamente. Però è un dato di fatto che i giovani parlino sempre meno il dialetto, ce lo stanno confermando anche gli ascoltatori. Nazareno dice: io a casa soltanto dialetto, fuori con gli amici dipende da chi trovo, se tutti parlano in italiano uno si adegua chiaramente, se tutti parlano in dialetto invece ti parli magari anche tu il dialetto se lo parli abitualmente, perché c'è chi invece non riesce, soprattutto tra i giovani. Sentiamo lui.
1: Guarda, proprio ieri sera mia figlia mi fa: papà, ma stai camminando in satta?
0: In satta?
1: Allora guardate, come dire, ma questa non sta bene.
0: Sta male.
1: È nuovo questa.
0: Ha creato un nuovo termine come petaloso che è stato inserito nella crusca, chi lo sa. Ciao, sono Stefano da Conegliano, io parlo sempre in dialetto a casa, qualche volta anche fuori, però dice: basta spostarci di pochi chilometri e il dialetto cambia. Sì, questa è una problematica che ho anch'io in famiglia, nel senso che mio papà viene da una parte, mia mamma arriva da una frazione di 20 minuti di distanza e hanno un dialetto leggermente diverso. Poi ho una contaminazione perché qui in radio abbiamo dialetti e parlano dialetti diversi, e quindi io ho assunto diverse declinazioni, diverse terminologie, quindi se io parlo in dialetto è un disastro, ragazzi, a volte non mi capisco neppure io. Allora, parlate dialetto in famiglia oppure no? Se volete continuare a raccontarmelo, 393 7366 170. E attenzione, perché fra poco giochiamo, perché oggi, che è venerdì, arriva il rumorazzo.

0: 50.000, siete pronti? Avete il telefono a portata di zampa? Avete alzato il volume della radio perché arriva il rumorazzo.
1: Il rumorazzo,
0: eccoci qua, pronto, puntuale come sempre. Arriva il rumorazzo questo venerdì. Oggi sono stata buona, è molto facile. Al 393 7366 170 siete chiamati ad indovinare un rumore che adesso vi faccio sentire. In palio come sempre c'è, ragazzi, il super premio che vale tra l'altro per tutto il fine settimana, e quindi fortuna a go go, ed è la gloria eterna. Siete pronti? Adesso partiamo con il rumorazzo e voi tenetevi pronti perché dovete scriverci esattamente di che cosa si tratta. Vai! Dai che è facile oggi, Ce l'abbiamo? Sì, sì, sì. Oh, questo è il rumorazzo di oggi. Vediamo se siete bravi, di che cosa si tratta. 393 7366 170
1: Radio Bella e Monella.

0: di che vita è quando quasi tutti si aggiudicano la gloria eterna. E l'ho detto che era facile, non sono capace di essere cattiva come Paolo Zippo. Poi a me piace che indovinino tutti quanti, che ci volete fare? Anche se l'errore è sempre dietro l'angolo, come mi piace dire, perché di errori ce ne sono stati. C'è chi mi ha scritto che il rumorazzo di oggi era un citofono, chi una stampante, chi una televisione in loop. No, no, ragazzi, il rumorazzo di oggi era questo.
1: Ciao, sono Laura, questo è un classico, quando parte il fax dall'altra parte della telefonata. Ciao, buona giornata a voi.
0: Brava Laura.
2: E il fax vanno dall'ufficio. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Ciao, buona giornata anche a te. Sentiamo qualcun altro.
3: Il rumorazzo di oggi è un fax.
0: Sì.
3: Ciao Massimo da Vicenza.
0: Bravo, bravi, bravi, bravi, bravi. Qualcun altro.
4: Buongiorno, sono Cristina da Vazzola. Secondo me è il fax.
0: Sì.
4: Ciao, buona giornata.
0: Buongiorno anche a te.
5: Questo è il rumorazzo del fax. Ciao da Lisa.
0: Nicola dice, è la chiamata, ma quel rumore fastidioso, quella del telefono fax anni 90, eh sì, che grandi ricordi. C'è chi anche mi ha scritto, mi sento vecchia, e che ci volete fare? Allora ragazzi, tutti coloro che hanno risposto che il rumorazzo di oggi era un fax, si aggiudicano per tutto il fine settimana la gloria eterna. Radio Bella Moletta.

0: Sfera e Basta, come fa impazzire su Radio Belle Monella. Siamo arrivati ormai alla fine della nostra puntatona di Buongiorno Unca. Tre ore? Sì, ormai sì, perché è iniziata alle 6, ce le siamo lasciate alle spalle. Ma ragazzi, non è mica finita qui, perché manca anche Monica Morgan. Oggi sono sola, abbandonata da tutti quanti. Ma cosa sta succedendo in questa radio? No, dai, scherzo, chiaramente. Ritorneranno tutti quanti, chi martedì, chi mercoledì, però intanto dovete beccarvi me. E io però un super argomento, visto che è venerdì, voglio buttarla così in leggerezza. Quindi piccolo break, piccola pausa, poi torniamo di nuovo insieme.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
2: Vuoi qualità a prezzi bassi?
3: Di più.
2: Vuoi offerte vere?
3: Di più.
2: Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli i supermercati Di Più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
4: Non siamo soli, e forse non lo siamo mai stati. X Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonega, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
6: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
7: Deve essere mirata sulla tua zona.
6: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
7: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
6: Ma bravi! Avete studiato?
7: No! Ascoltiamo solo Radio Belle e Monella. Le pubblicità, loro, le fanno così.
6: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Radio Bella e Monella.
9: Lasciamelo un po'.
1: Radio Bella e Monella.
10: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare in Italia.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
0: le 9 in punto.
11: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
12: Una buona giornata da Virginia Giacomin. L'Europa mette sul piatto i fondi di coesione per affrontare il caro energia in una lettera inviata ai 27. Il vicepresidente esecutivo della Commissione Fitto indica nel Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, nel Fondo di Coesione e nel Fondo per una transizione giusta gli strumenti. Regioni europee in rivolta, i fondi di coesione non sono un bancomat. Sciopero generale oggi, l'agitazione riguarda tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle sindacali che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo. Il razzo New Glenn di Blue Origin è esploso mentre si trovava sulla piattaforma di lancio a Cape Canaveral in Florida. Abbiamo riscontrato un'anomalia durante il test di accensione odierno, ha dichiarato l'azienda. Il personale presente all'appello. Calcio, accordo raggiunto tra Massimiliano Allegri e il Napoli. L'ex Milan prenderà il posto di Antonio Conte. Tennis, Sinner fuori. Al secondo turno del Roland Garros, battuto in 5 set dall'argentino Cerundolo. L'azzurro ha accusato un malore. Avanzano Cobolli, Arnaldi e Berrettini, eliminato d'Arteri. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
14: No, no, no, non
13: sì, ma la nostra qualità.
14: Eh
13: beh, ma i nostri controlli.
14: No, no,
13: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
14: MV-Line.
13: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
14: MV-Line!
13: Maniaci della qualità.
15: Vuoi un'energia tutta tua?
3: Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Non hai ancora scaricato la nuova app di Belle Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Belle Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
14: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
15: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte, sempre.
16: Termini e condizioni in negozi online.
17: Una cittadina isolata.
18: Ma che cosa? Internet è scomparso!
17: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
19: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
20: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
21: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
22: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
11: Bella e Monella, tutta da

0: bravi.
1: Coez, ci vuole una laurea qui su Radio Belle Monella, la radio tutta da cantare con me, Elisa. Partiamo con questa puntata, per me è la quarta ora oggi. Guardate, non ne posso più ormai, non ce la faccio. Beh, ma insomma, un sacco di cose da raccontarvi. E oggi è venerdì. Venerdì, quando uno parla di musica, sicuramente è uno di quegli argomenti che accende sempre l'allegria. Sapete che siamo sempre scienza e non fantascienza. E quindi partiamo da questo studio recente che è stato pubblicato sul Journal of Intelligence e dice che non sono la melodia, il ritmo a raccontare qualcosa sulla mente delle persone, ma sono i testi delle canzoni. Secondo questo studio, chi predilige delle canzoni con testi magari un po' malinconici, introspettivi, impegnati, magari anche di cantautorato, è più intelligente, cioè risulta ad avere risultati più alti nei testi intellettivi rispetto a chi segue delle canzoni che magari non sono intellettualmente impegnate. Non si tratta soltanto di musica magari triste, ma parole che riflettono delle emozioni che ci fanno anche pensare. E allora facciamo così: visto che venerdì, visto che tanti faranno ponte, pochi sfortunelli no, ma insomma la maggior parte farà e trascorrerà un weekend lungo, vi chiedo oggi qual è la prima canzone che vi viene in mente. 393 7366 170, se volete mandare anche un messaggio audio cantando un pezzettino della prima canzone che vi viene in mente questa mattina.
2: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano e tu dovresti ascoltare.

0: singolo fresco fresco di giornata, bello bello animato. Allora, oggi venerdì è un venerdì particolare perché tanti faranno ponte, stiamo parlando di musica, e quindi qual è la prima canzone che vi viene in mente, la canzone che rappresenta questo venerdì in cui tanti poi si dedicheranno a un weekend lunghissimo? Monica da Conegliano dice: non canto perché sono stonatissima, però se volete cantarne un pezzettino, anche perché fra poco arriva la canzone che fa, sentitevi liberi. La canzone che mi viene in mente è Lo Specchio. Io penso sia questo il titolo degli stadi, io penso sia un altro il titolo, però vabbè, bellissima, scrive. Poi abbiamo la canzone di oggi è Vado al Massimo, visto che stasera sono a Rimini per vedere il concerto di Vasco. Luca lo Stradino di Caorle, ma buon concerto. Allora ragazzi, è venerdì, un venerdì speciale, un venerdì diverso. Qual è la prima canzone che vi rappresenta, la prima canzone che vi viene in mente? 393-7366-170, e se volete anche sentirla alla radio vi basta mandare un messaggio audio cantando un pezzettino della canzone italiana che volete ascoltare. Avete 6 minuti per realizzare il messaggio per la canzone che fa. Forza!
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.
2: Non ho bisogno più di niente adesso che

0: il senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
1: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: quasi stessa direzione, magari per qualcuno è questa la canzone del venerdì, è quello che, di cui stiamo parlando, la vostra canzone di questo venerdì speciale, la prima canzone che vi viene in mente quest'oggi. Abbiamo invece Lisa che dice: ciao, io sono tra le fortunate che rimangono a casa, quindi fanno ponte, la prima canzone che mi viene in mente è La testa gira e si balla, e sì, è una di quelle canzoni che fanno sicuramente ballare. Chi ci scrive La sera dei miracoli di Lucio Dalla, che è un capolavoro. Voi invece qual è la vostra canzone di questo venerdì, la prima canzone che vi viene in mente? 393-7366-170. E a proposito di canzoni, vediamo chi si è aggiudicato lo spazio della canzone che fa.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao, sono Katia da Conegliano e vorrei ascoltare la canzone che fa: io non so parlar d'amore, l'emozione non ha voce. Ciao, grazie, siete bravissimi. Ciao, ciao.
0: Ciao, ce la cantiamo tutti quanti insieme.

0: Adriano Celentano, l'emozione non ha voce, questa era la canzone che fa. Vi sto chiedendo, visto che oggi è venerdì, un venerdì speciale, perché tanti faranno ponte, alcuni no, alcuni sfortunelli sappiamo che andranno a lavorare sia sabato, sia domenica, sia lunedì, anche martedì 2 giugno. Vi sto chiedendo qual è la vostra canzone per questo venerdì, la prima canzone che vi viene in mente oggi, che sia italiana, che sia straniera, come lei. Buongiorno.
1: Buongiorno, la mia canzone che mi viene in mente è Heaven di Bryan Adams.
0: Grande successone anche quello. Qual è invece la vostra? 393-7366-170. Ci prendiamo una pausa, poi torniamo. Bella e monella,
2: tutta da cantare. Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Un'esplosione di storie, immagini, mondi da scoprire. Nippon Shock Magazine è il punto di riferimento per manga, anime e cultura pop giapponese. Classici intramontabili e nuove uscite, approfondimenti, curiosità e visioni dal Giappone. Un viaggio tra carta e animazione, dove ogni pagina è energia pura. Nippon Shock Magazine, il Giappone che vivi numero dopo numero.
8: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
9: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
10: Domenica 31 maggio, in occasione della Sportivando Run a Curtarolo, Radio Bella e Monella presenta Senz'altro, la radio in piazza. Senz'altro! Dalle 8 del mattino DJ set animazione con Monica Morgan ed MBTJ. Dalle 10 la comicità travolgente di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Passa a trovarci o segui l'evento in diretta radio. Radio Bella e Monella, la Sportivando Run. Domenica 31 maggio, dalle 8 del mattino, presso gli impianti sportivi di Via Kennedy a Curtarolo, Padova.
11: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
12: Ageo,
11: arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
13: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
14: Tu lascia fare, sempre polemico.
15: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
16: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Non perdete tempo, per favore.
19: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
20: Antonello Cerri suona Italiano.

0: Razzo da sudore. No Oops con Cheops.
1: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Vuoi qualità a prezzi bassi?
4: Di più.
3: Vuoi offerte vere?
4: Di più.
3: Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
7: Domenica 31 maggio, in occasione della Sportivando Run a Curtarolo, Radio Bella e Monella presenta Senz'altro, la radio in piazza.
8: Senz'altro!
7: Dalle 8 del mattino, DJ set animazione con Monica Morgan ed MBTJ. Dalle 10, la comicità travolgente di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Passa a trovarci o segui l'evento in diretta radio. Radio Bella e Monella, la Sportivando Run. Domenica 31 maggio, dalle 8 del mattino, presso gli impianti sportivi di via Kennedy a Curtarolo, Padova.
9: La cassa.
6: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese, fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizi a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
14: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
13: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su, bella e monella, bella e monella, bella e monella.
1: Matteo Monti, la pillolina con tre canzoni. La prima era quella di Raff con Due. Poi c'era Alex Britti con Solo una volta. Alla fine, l'avete appena sentita, c'era Annalisa con Movimento lento. Grazie Matteo Monti.
0: Bella e Monella.
1: Noi torniamo in diretta alle 10.41 qui su Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Tra poco arriva anche la sorella d'Italia, Paola Cavinato, Monica Morgan. Per oggi la lasciamo alle ferie, mettiamola così. Comunque noi continuiamo a chiacchierare, perché in Italia riaprono i parchi acquatici. Riaprono i battenti anche in vista del ponte del 2 giugno, ovviamente. L'obiettivo, pensate, è investire ancora in qualità, sicurezza e accoglienza, che tante volte ci sembra tutto così scontato, dite la verità. Sembra tutto così, sempre perfetto. In realtà immaginate la difficoltà di creare certe attrazioni. Comunque, negli ultimi anni i parchi acquatici italiani si sono trasformati, lo possiamo dire quasi tutti, in vere e proprie oasi, no? Immersive, tematizzate. Sembra di stare praticamente davvero in spiaggia. E pensate che gli oltre 100 parchi sul territorio nazionale, 60 sono rappresentati dalla stessa società e stanno sviluppando delle cose per investire ancora di più in un'esperienza di piscina, di benessere anche, ancora 10 volte superiore. Quindi staremo a vedere cosa stanno pensando per rendere queste giornate uniche nei parchi acquatici.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

1981, la voce inconfondibile di Fiorella Mannoia, Caffè Nero Bollente, questo era il brano. Stiamo parlando di parchi acquatici, perché? Perché pensate che il settore comprende oltre 400 strutture italiane con più di 350 milioni di fatturato solo dalla vendita dei biglietti, 21,2 milioni di visitatori certificati SIAE e 25.000 posti di lavoro, quindi tantissima gente che lavora dietro queste strutture. Dunque sicuramente i parchi di divertimento acquatici e non si divertono a creare tante anche emozioni, quasi potremmo dire, perché comunque uno va lì per l'esperienza, per i bambini che giocano e anche un po' per stare un po' sereni, della verità, che portate i bambini al parco acquatico, così siete sereni, tranquilli, vi prendete il sole e vi abbronzate. Comunque i parchi acquatici si collocano a pieno titolo tra i principali attori dell'industria turistica e dell'intrattenimento in Italia.

0: Svegliarsi la mattina, brano del 2006, e sicuramente aver fatto un video con loro e aver cantato un pezzo della canzone per dimenticare è al 100% nella top 3 cose più fiche che ho fatto da quando sono in radio. Bisogna dire, la bellezza del mio lavoro, ecco, va bene. Noi ci fermiamo un attimo, tra poco si ritorna in diretta e tra poco arriva anche la Siora, Paola Cavinato, per un'edizione straordinaria di Cugini d'Italia, ecco, potremmo metterla così, anche se secondo me lo sgrammaticato è più bello, cioè i sorelli d'Italia sarebbe qualcosa che chapeau, direbbe Cassano.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651. Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
3: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
2: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
3: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
4: Mmm, che bontà!
3: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Radio Bella e Monella.
7: Messo un po'.
6: Radio Bella e Monella.
8: Non cambiarmi, ma sono noto per questo. Giovane, perché dovrai cambiare adesso?
6: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
0: Ora. Manca un minuto alle 11.
9: Notizie di Radio Bella e Monella.
10: Buongiorno. Un'importante operazione di controllo da parte della Polizia Locale di Venezia ha avuto luogo nella storica Ruga degli Oresi, nei pressi del Ponte di Rialto. L'intervento ha coinvolto il nucleo attività produttive e il pronto intervento del centro storico, che hanno ispezionato 19 negozi e registrato un alto numero di irregolarità nella gestione degli spazi commerciali. Sanzioni amministrative ammontano a 17.500 euro per un totale di 35 provvedimenti.
11: La Camera di Commercio di Padova ha investito 3 milioni di euro nel chilometro blu dell'innovazione vicino al quartiere della Stanga. Sono nuovi spazi di 1500 metri quadri che ospitano la sede di Galileo Visionary District, scuola italiana design. Il presidente dell'ente camerale, Antonio Santocono.
12: Sistema camerale, siamo già partner del Parco Scientifico Tecnologico Galileo, la scuola di design è la sua perla e quindi ha tutta una storia ventennale, e quindi sappiamo moltissime persone sono venute fuori da questa scuola che lavorano tra le più importanti aziende di design, di fashion, styling e quant'altro, quindi il nostro obiettivo è di fare diventare ancora più internazionale questa scuola.
11: Ogni anno all'istituto si iscrivono 300 studenti e il 90% dei nuovi diplomati trova lavoro entro 12 mesi dal diploma conseguito.
10: Per ora ci fermiamo qui, appuntamento al prossimo notiziario.

0: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
1: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento a Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
0: Spiega meglio.
1: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
2: Unghia prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
3: Solo da 1€ fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1€, batte forte, sempre.
4: Termini e condizioni in negozi online.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Bella e Monella, tutta da

0: belle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip. Accio.
1: Allora, intanto diciamo alla redazione che facciano una sigla ad hoc, perché Monica e Paola.
2: Esatto.
1: Non va bene così.
2: Anche perché Monica, ti vedo con tutto sto pelo, voglio dire, muscoli dove
1: dai,
2: non dovrebbero esserci.
1: Non sono così peloso.
2: E anche il pacco, hai capito?
1: Leggermente
2: pacchino. Buongiorno disagiati, disagiate.
1: Ciao.
2: Di Cugini d'Italia, oggi parliamo di una notizia che sembra uscita da un film, caro Damiano, ma è tutto vero. Nel giardino sud della Casa Bianca, ho visto col binocolo stanno montando un'arena di MMA, che sono le arti marziali miste, no?
1: Sì.
2: Per festeggiare gli 80 anni del nostro presidentone Donald Trump, l'uomo più potente del mondo, avete capito bene, niente torta, candeline, questo festeggia alla grande con questo ring ottagonale con 5.000 posti a sedere.
1: Allora, non so se te lo ricordi, ma lui faceva parte di SmackDown della WWE. Su Italia 1 facevano un programma dove c'erano degli atleti che si prendevano a botte,
2: sì,
1: e lui era proprio un protagonista di quel programma. Comunque,
2: sì,
1: i lavori di allestimento di questa area di MMA, dove il 14 giugno si terrà un evento con dei combattimenti, appunto, presso The Ellipse,
2: sì,
1: il parco a forma di elisse che si trova a sud della Casa Bianca, sarà allestita una zona, pensate, in cui circa 85.000 persone potranno seguire l'evento tramite alcuni maxi schermi.
2: Che figata!
1: Sì, sì.
2: E allora oggi veramente, come sempre, interagiamo insieme, lavoriamo di fantasia. Voi lavorate di fantasia, perché vale tutto, raga. Ci mandate un WhatsApp audio dove ci dite se poteste festeggiare il vostro compleanno con un evento eccezionale, assurdo, chiamate chi cazzo volete. Chi chiamereste, cosa fareste? Alla grande, sentiamo un po'.
0: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi
3: o registra un vocale su WhatsApp o Telegram
0: al 393 7366 170.

0: Ornella Vanoni, Rossetto e Cioccolato, sì, la versione remix.
1: Ci piace, bella friccicarella.
0: Sì, bella, bella.
1: Che
0: bella,
1: bello! Donald Trump che festeggia il compleanno, ne fa 80 alla grande, e farà questo spettacolo di arti marziali miste MMA il 14 giugno, quindi no, lavoriamo un po' di fantasia, perché ad esempio tu, se potessi proprio sparare alla grande per festeggiare il tuo compleanno, chi inviteresti, oppure in che location la faresti se avessi tanto tanto denaro da spendere?
0: Allora, quando ero più piccolo sognavo di fare un triangolare, quindi una partita di calcio tra tre squadre con tutti i miei ex compagni di squadra. Visto che ho un budget infinito, sì, lo farei con i calciatori di Serie A, quindi con Messi, Ronaldo, Leao, sarebbe figo.
1: Quindi dentro uno stadio.
0: Esatto.
1: Figo, bello.
0: Se un giorno vuoi farmi un regalo, ricordati, ecco.
1: Beh, io invece inviterei California Dream Man, e quindi affitterei una bella discoteca all'aperto, un bed and door, con il California Dream Man, e inviterei solo donne, solamente a corto di ormoni e di testosterone, e tutta la notte vedremo questi mangi spogliarsi.
0: Beh, una bella idea, una bella idea.
1: E poi approfitteremo sessualmente anche di loro, altrimenti non c'è gusto.
0: C'è Adriano che ci scrive da Valdobbiadene al 393-7366-170.
1: Vorrei portare, vorrei portare tutto il prosecco della mia cantina direttamente nelle fontane di Piazza San Marco a Venezia, con sbandieratori e DJ set techno folk.
0: Beh, tanta roba.
1: Ma è una figata.
0: Secondo me è stato condizionato da Andrea Nordio, che ha fatto la festa a Venezia in Piazza San Marco. Ha visto il Reels e allora si è fatto venire.
1: Adri, sai che impennata di vendite, grande. Radio Bella e Monella.

0: AJ con Flamenco Paranoia qui su Bella e Monella al 393 7366 170. Vi stiamo chiedendo di interagire con noi.
1: Bravo.
0: Immaginate un super budget, un super evento per il vostro compleanno. C'è anche chi mi copia, eh?
1: Eh sì. Alessandro dalla provincia di Vicenza, siamo ad altissimo. Ciao Ale, dice: io farei una partita di calcetto allo stadio Menti.
0: Fico.
1: Inviterei Baggio e le vecchie glorie del Vicenza, seguita da un terzo tempo infinito a base di birra e panini onti con la forchetta.
0: Vabbè, ma quelle sono cose da rugby.
1: Cioè, che bello.
0: Figo, figo.
1: Baggio,
0: figo.
1: Dopo chi c'è? Del Piero. Beh, giocato nelle. Vabbè,
0: comunque. Però è della zona, esatto.
1: Renzo, dal Friuli, Tolmezzo. Renzo, questa è difficile.
0: Vorrei che lo Zoncolan. Io non so che cosa
1: è
0: sia.
1: È il Monte Zoncolan.
0: Ah, ok.
1: La montagna.
0: Venisse trasformato in uno scivolo d'acqua gigante ricoperto di schiuma colorata. Vabbè, ma questa è fantascienza.
1: Ci vuole un budget, insomma, altro che Donald Trump.
0: Esatto.
1: E invece mi piace molto Simonetta da Rovigo. Vorrebbe festeggiare il suo compleanno, perché potete scegliere anche location,
0: sì,
1: da sogno.
0: Tutto.
1: Questo io mi vengo, Simonetta. All'Arena di Verona, con la reunion dei ricchi e poveri che suonano tutta la notte.
0: Vabbè.
1: Sulle mani, ma uno è morto.
0: No, è venuto a mancare.
1: Si può resuscitare.
0: Condoglianze.
1: Franco.
0: Condoglianze.
1: Però è bella l'idea.

0: Chemical, Mamma Mia, qui su Belle Monella. Bravo. Si parla di compleanni, avete il budget che volete, potete fare quello che vi pare.
1: Sta venendo fuori veramente di tutto, cacchio, avete una fantasia. Guarda Alex da Pordenone, ti do la medaglia. Non ti metto al primo posto, però sei tra i primi tre con assurdità uscite per il compleanno. Perché lui vorrebbe, ci scrive: ciao cugini, io noleggio l'intera base aerea di Aviano.
0: Ok.
1: Trasformo le piste di atterraggio in una discoteca all'aperto, la più grande del pianeta. Chiamo David Guetta. Chiamo le frecce tricolori che sfrecciano sopra il pubblico con i bassi della musica del DJ set.
0: Vabbè, che.
1: Ma questo
0: che...
1: è meraviglioso. La puoi fare a Distrana, che sono più vicina alla base di Distrana. Siamo più vicina. Alex, e veniamo io e qua il ragazzo gratis, no. Insomma, ci dai un obolo, qualcosa. Esatto, rimborso spese e facciamo sta roba perché è una figata.
0: Figo. Anche se posso dire, al giorno d'oggi, non so se gliela danno la base ad Aviano, sai. È quello che sta succedendo al momento.
1: Esatto.
0: Va bene. Usate la fantasia. Come festeggiate il vostro compleanno? Avete tutto il budget a disposizione.
2: Bella e monella, tutta da cantare.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
6: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati, 2 per 100 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!

0: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
1: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
2: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
0: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
1: Ele, muoviti!
2: Arrivo!
3: Domenica 31 maggio, in occasione della Sportivando Run a Curtarolo, Radio Bella e Monella presenta Senz'altro, la radio in piazza.
4: Senz'altro!
3: Dalle 8 del mattino DJ set animazione con Monica Morgan ed MBTJ. Dalle 10 la comicità travolgente di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Passa a trovarci o segui l'evento in diretta radio. Radio Bella e Monella, la Sportivando Run. Domenica 31 maggio, dalle 8 del mattino, presso gli impianti sportivi di Via Kennedy a Curtarolo, Padova.
5: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Lola di Italiamo del nostro Antonello Cerri. C'erano tre canzoni, una più bella dell'altra.
1: Ah no, no, dille tu.
0: Ah ecco, sì. Gianni Morandi con L'Allegria.
1: Non ci voglia.
0: Mischeta con Scandalosa e c'era Prezioso e Marvin all'inizio con Le Louvre. Grazie Antonello.
1: Grazie, grazie.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Ritorniamo a noi, stiamo parlando di compleanni fantasmagorici.
0: Sì.
1: Come quello di Donald Trump che compie gli anni il 14 giugno e ha organizzato una festa montando un'arena di MMA, arti marziali, cose in grande. Voi che fareste? Dalla provincia di Treviso abbiamo la proposta di Silvia.
3: Noleggio un aereo.
1: Sì.
3: Ci cargo su gente che ha voglia di fare festa.
0: Okay.
3: Proprio festa fatta bene.
1: Festone.
3: E andiamo tutti quanti all'isola di Madeira.
1: Bello.
3: Secondo me è il posto più figo del pianeta.
1: Ma dov'è?
3: Li faccio intanto una sala privata per me, DJ set con Tananai riservato.
0: Okay.
3: Mentre tutto il resto degli ospiti li faccio fuori.
0: No.
3: E noleggio due botti di quelle gigantesche, tipo da mega cantine, una di vino, una di birra. Vi lascio lì.
1: Sì.
3: E catering di schifo, di cibo schifezza.
1: Sì, cioè,
3: non ne voglio sapere il mio compleanno. E poi chiamate un po' voi chi vi pare a suonare. Per me fa lo stesso, tanto pago. E che se ne frega, io sono via con Tananai, voi divertitevi.
0: Vabbè, possiamo possiamo mandare Matteo Monti visto che è il compleanno.
1: Esatto, ma lei vuole Tananai.
0: Matta Tananai.
1: Chissà come mai sta passione per Tananai.
0: Ragazzi, se poteste festeggiare il vostro compleanno con un evento assurdo come quello di Donald Trump, cosa scegliereste?
4: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: mio caro amico, pensa Paola, è stato in Kenya. E quando è andato in Kenya c'era Zucchero che viaggiava con questa mongolfiera.
1: Ah, no, Briatore.
0: No, no, Zucchero. Era Zucchero. E Zucchero ha partecipato al compleanno di questo mio amico, perché l'ha festeggiato lì nella hall dell'hotel. E lui è sempre stato anche a cantare una canzoncina.
1: Beh, se fossi andata io avrei preferito festeggiarlo con un bel masai, con la lancia lunga.
0: Non avevo dubbi, ecco.
1: Allora, giocata di fantasia, trasformare il vostro compleanno in un evento dove veramente non si bada a spese. Matteo da Padova ci scrive: trasformerei tutte le fontane di Villa Pisani, nota villa a Strasso, sì, Riviera del Brenta, in fontane di cioccolato fuso di altissima qualità, poi frutta tutto intorno e via di fragole ricoperte al cioccolato.
0: Poco fan di Willy Wonka lui, probabilmente, visto il film.
1: C'era il film, quello, la fabbrica del cioccolato.
0: Bravissima,
1: quella roba lì.
0: Esatto,
1: ma
0: esatto,
1: è una roba comunque che si può fare, perché Villa Pisani ha un parco bellissimo,
0: sì, sì,
1: dove si andavo anch'io a fare un po' i primi inciucci, così.
0: Quando eri giovane, quindi.
1: Quando ero giovane, capito? A imparare come si baciava con la lingua a frullo, capito?
0: Le tue esperienze. C'è anche Matteo, esatto, da Mogliano. A me piacerebbe fare un party dove c'è il karaoke con tutti gli artisti italiani, però dice cantando a cappella con tanto di giuria, per vedere chi realmente è bravo anche senza base. Sai che adesso c'è l'autotune, quelle cose là.
1: Cioè, porte aperte allo sputtanamento di questi quattro scappati da casa che pensano di cantare.
0: Non si dice.
1: Grande Matteo da Mogliano.
2: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi
3: o registra un vocale su WhatsApp o Telegram
2: al 393 7366 170.

0: messaggio di Irene che sì, ci ascolta da Lido di Venezia e mi ha fatto venire un po' l'acquolina in bocca, perché dice: frittura di pesce per tutti, vuole fare questa festa techno house itinerante nella laguna su un vecchio barcone da pesca allestito con un impianto audio da paura.
1: Irene da Lido di Venezia, questa cosa si può fare, sì, perché l'ho fatta anch'io per una festa dei coscritti dell'anno e hanno affittato un barcone che ha così transitato lungo i canali di Venezia, hai capito? Quindi una cosa abbastanza fattibile, non è fuori da ogni ragione, e anche in questo caso c'era il DJ set e si mangiava la frittorina. Quindi Irene, la prossima volta che lo faccio ti invito.
0: Va bene.
1: Ma andiamo! Walter, mi fai morire, siamo alla tisana, ci saluta.
0: Ciao.
1: Grazie Walter, dice: io vorrei che la NASA organizzasse il mio compleanno lanciandomi nello spazio. Mi lanciano in orbita e mi porto una gigantesca forma di fricco con un diametro da 50 metri e sto lì un po' di tempo. Quindi fare il compleanno lanciato nello spazio.
0: Forse questo è un pochino costoso, ecco.
1: Questo è un po' costoso, perché poi lasciarti lì fluttuare nello spazio.
0: Però vedi,
1: quando mi ritorni, Walter?
0: Da buon friulano si vuole portare
1: si porta
0: dietro il frigo.
2: Con Monica e Paola, da lunedì al venerdì, su Bella e Monella, Sorelle d'Italia. Oltre il gossip.

0: Adesso capisco tutto. Tutta sta pantomima. Tanto. Tutta perché? Sta pantomima perché sì. Volevi prenderti l'evento speciale no. Dove ti hanno invitato, ecco.
1: Spieghiamo bene, se no non capiscono un cazzo. Noi, come i cantanti neomelodici, sì. Siamo disponibili a fare matrimoni, battesimi, compleanni.
0: A 500 euro.
1: Esatto, basta che ci chiamate, voglio dire, non è che pagate l'evento, pagate l'esperienza esatto. Che noi portiamo, chi più che meno. E allora ringrazio da un bellissimo posto in provincia di Verona, Max, che già si prenota. Max, ti facciamo il preventivo.
2: Io vorrei invitare le sorelle d'Italia.
0: Sì.
2: A venire alla mia festa, a fare casino e far divertire tutti.
1: Bene. Quando è Max?
2: Poi il vino ci penso io.
1: Eh beh, certo.
0: Ma ciao Max.
1: Va bene,
0: ma le sorelle d'Italia, le originali intende?
1: Eh beh sì, sì. Voglio dire, mica siamo qua a pettinare le bambole.
0: Sempre tutto la Monica.
1: Esatto, voglio dire, su via, cambiamo un po' religione.
0: Ragazzi,
1: abbiamo finito.
0: Grazie. Buon weekend anche certo. A tutte le persone che faranno il ponte. Noi ci sentiamo lunedì, forse.
1: Sempre qui, grazie.
0: Ciao.
3: Con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì, su Bella e Monella, Sorelle d'Italia.
4: Vuoi qualità a prezzi bassi?
5: Di più.
4: Vuoi offerte vere?
5: Di più.
4: Vuoi prezzi bassi sempre?
5: Scegli
4: i supermercati di più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
6: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
7: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
8: Perché Nova, del gusto è la prova.
9: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
10: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
11: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
12: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delix.it.
13: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
12: delix.it.
13: Spediamo gratis in tutta Italia.
12: delix.it.
13: Delix, il tuo partner al lavoro.
14: Radio Bella e Monella.
15: Dai, che fai? Ti attacchi al campanello, dimmi dai, cos'hai? Le urla sotto casa.
14: Radio Bella e Monella.
16: E vola, con quanto un fiato in gola, il buio ti innamora, qualcuno ti consola, la notte.
14: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Ora.
0: Le 12.
18: Il segnale orario è in collaborazione con...
19: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI GO.
20: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
21: Buona giornata da Federica De Boni. Relazione annuale di Banca Italia. Il governatore Panetta avverte: in Europa servono decisioni tempestive. Con l'intelligenza artificiale c'è il rischio di disuguaglianze sul lavoro. L'efficacia delle riforme dipenderà dalla capacità di superare gli ostacoli. Boom dell'occupazione: ad aprile 2026 il tasso in Italia ha raggiunto il massimo storico del 63,1%, registrando il valore più alto dal 2004. L'incremento è del più 123.000 unità rispetto al mese di marzo. Disoccupazione e inattività ai minimi. L'esplosione del razzo di Blue Origin sulla rampa di lancio a Cape Canaveral in Florida. La causa è un'anomalia riscontrata durante un test di accensione dei motori a terra. Nessun ferito nell'incidente del vettore della compagnia di Jeff Bezos. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
17: No, no, no, non voglio.
5: Sì, ma la nostra qualità.
17: Eh
5: beh, ma i nostri controlli.
17: No,
5: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
17: MV Line.
5: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line, maniaci della qualità.
22: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Elisa, canzone estiva. Ma scusa Paola, avevi detto che andavi via, sei rimasta.
1: Ma come Paola?
0: Scusa Eleonora,
1: cioè, adesso inizi anche a sbagliare il nome.
0: Paola Eleonora, circondato da donne.
2: Dalle 12 alle 15 su Bella e Monella la pausa pranzo è Pacciarotta e Scrocchiarella.
0: Pacciarotta e Scrocchiarella. Ciao amici, buon venerdì, buon weekend. Tanta gente che farà il ponte. Beati voi.
1: Noi non siamo di questo team. Mi dispiace. Salutiamo Paola. Com'è andato? Com'è stato essere un sorello d'Italia?
0: Allora, ci hanno invitato, cioè hanno invitato le sorelle d'Italia a questo evento.
1: Ah, okay? Sì, ho sentito.
0: Però secondo te intendeva le sorelle originali o questa nuova versione?
1: Allora, se Monica ci sta ascoltando, diciamo le sorelle originali.
0: Okay.
1: Se Monica non è l'ascolto, vai tu.
0: Vabbè, ma scusa.
1: Ma chi se ne frega?
0: Non è che può far sempre tutto Monica.
1: Sì, appunto, cioè.
0: Poi si deve anche riposare, anche perché è arrivata a una certa età, posso dire.

0: evento, di festa, quello che volete, potete cantare con la canzone che fa.
1: Una curiosità su questa canzone di Angelina Mango, La noia che l'ha portata a vincere Sanremo 2024, è stata scritta da Madame.
0: Vedi, poteva cantarla lei e magari, chi lo sa, chi lo sa.
1: Vabbè, non addentriamoci in discorsi troppo lunghi perché non c'è tempo. È il momento di cantare, appunto, di farci sentire la vostra voce al 393-7366-170.
0: La vostra canzone italiana preferita, quella che state canticchiando da tutto il giorno, basta che sia di un artista ovviamente italiano, non per qualche motivo, se alla radio
1: è
0: italiana tutta
1: da cantare.
0: E poi ovviamente che sia di un artista che non sia passato nelle vicinanze.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: diverso dagli altri.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: Serena Brancale, Levante, Delia, tutte insieme per Al mio paese, qui su Radio Belle Monella.
1: Oh, ma sei VIP.
0: Sono VIP.
1: La gente ti riconosce in giro per il mondo.
0: Sì?
1: Sì.
0: Dove mi hanno riconosciuto?
1: Non so, eri al Vale Center per caso lunedì?
0: Lunedì, questo?
1: Sì.
0: Sì, sono andato a fare un po' di shopping con la bubina.
1: E allora hai un'altra bubina che ti ha guardato.
0: E non mi ha salutato.
1: Vabbè, poteva domandarti l'autografo,
0: Beh, autografo mi sembra un po' esagerato. Va bene, andiamo a sentire chi è stato scelto per la canzone che fa.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa

0: Quanto bella l'ultima di Brescia. Si intitola Da Dio qui su Belle Monella.
1: Sai perché l'hai intitolata così? Mm. Perché quando stiamo insieme lui sta da Dio, capisci?
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Solo da ogni euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Ogni euro batte forte, sempre.
4: Termini e condizioni in negozio online.
5: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
6: Ops.
5: Ops.
6: Ops.
5: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
6: Ops.
5: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops, con Cheops.
7: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
8: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
11: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
12: Deve essere mirata sulla tua zona.
13: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
12: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
13: Ma bravi! Avete studiato?
12: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
13: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
14: È quando suona la sveglia che esordisci con
15: Buongiorno Unca!
14: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
15: Non potete perdervelo!
16: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
17: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
18: Perché Nova del gusto.
19: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
20: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
19: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
21: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: degli anni su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Pillolina degli anni, avete sentito bene, era Alex Britti con la canzone Mi piaci.
2: Poi c'era anche Blanco con Nostalgia, all'inizio della pillola Vasco Rossi, Ti prendo e ti porto via.
1: Pronti, perché adesso giochiamo, c'è una t-shirt in palio.
0: Bella e Monella. Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
1: Non avete un ottimo score, devo dire, perché non avete indovinato, non avete indovinato nella giornata di ieri, quindi pronti al 393-7366-170 a provare a vincere la t-shirt di Bella e Monella oggi.
2: Le parole che vi dovete segnare sono fuori, oltre, due, sopra, senza.
1: Le ripetiamo: fuori, oltre, due, sopra, senza.
2: Vediamo chi si porta a casa la t-shirt di Radio Bella e Monella e si porta a casa ovviamente tutti i nostri baci, ma soprattutto la velocità di rispondere a qual è la parola misteriosa di oggi.
0: 393 73 66 170.

0: Sattei, 2000 minuti qui su Radio Belle Monella. Stiamo giocando con voi. Abbiamo detto fuori, oltre, due, sopra e senza. Qual è la parola misteriosa di oggi?
1: C'è Antonella che gioca con media, ma non è media. No. Salutiamo anche Sabri che dice tempo, soldi. Qualcun altro gioca con misura.
0: Niente da fare.
1: Con tempo. Sentiamo il nostro fan numero uno.
2: Ciao Damiano, ciao. Grande Damiano, numero uno Damiano. Ehi. Che fa anche il tour de force. Sei no. Troppo il numero uno. Sì. Sì, ma te mi ha fatto tutti.
1: È vero, è vero.
2: Ciao Dalla, bella Dalla, stupenda ciao. Dalla, che voce là Dalla. La parola oggi è casa. Ciao ragazzi.
0: Ciao,
2: casa.
0: Ciao, grazie per aver giocato, ma non è casa.
1: Purtroppo no.
3: Ciao Bella e Monella, ciao. La parola di oggi è solitari, cuori solitari e non mi ricordo più le parole. Un bacione, ciao, da Federica.
0: Federica,
1: stavo ascoltando un'altra radio.
0: Federica, non c'era cuori tra le parole.
1: Cioè, da dove... Fuori, era fuori, non
0: fuori. Forse hai capito cuori. Era fuori.
1: Ciacchetti che ci prova con porta. No, tempo, no. Ragazzi, ve le ripetiamo. Segnatevele.
0: Fuori, oltre, due, sopra e senza. Qual è la parola misteriosa di oggi?
4: Radio Bella e Monella.

0: misteriosa di oggi, veloci.
1: Misura, ci prova Valentina da Preganziol. No, Valentina non è misura. Poi c'è Giulia che ci prova con limite. No, sentiamo anche qualche messaggio vocale. Senti loro.
2: Ciao,
1: senti.
2: Da Barbara.
0: Ciao.
2: Per caso è.
1: Eh?
0: Cosa godito?
1: Cosa godito? Cosa
0: no,
1: godito?
0: No, c'è chi ci prova con traccia, non è traccia. Cioè la parola di oggi può essere meglio, il barbieruzzo, no.
1: Salutiamo il barbieruzzo, no, non è quella parola lì. Poi.
3: Ciao, sono Giovanna.
1: Ciao.
3: La parola di oggi è nuvole?
0: No.
3: Ciao.
0: Ciao, ciao, non è nuvole. Ragazzi, veloci che c'è poco tempo.
1: Ci provano anche con mano, mani, neanche, niente. Va bene, ve le ripetiamo, magari qualcuno si è collegato adesso. Fuori. Oltre, due, sopra, senza. Qual è la parola misteriosa di oggi?
4: Radio Bella e Monella.

0: animali notturni.
1: Avete giocato in tanti, come sempre è bello vedere tutta questa partecipazione. Anzi, grazie anche per ieri che avete giocato in tantissimi su Instagram.
2: Bravi.
1: E ovviamente giocheremo anche la prossima settimana, quindi pronti anche su quel social. Va bene. Quali erano le parole di oggi? Le ripetiamo.
2: Allora, fuori.
1: Sì.
2: Oltre.
1: Sì.
2: Due.
1: Sì.
2: Sopra.
1: Sì.
2: E senza.
1: Sì. Allora, andiamo a leggere ancora qualcuno che ci sta provando al photo finish.
2: Allora, Simo ci prova con party.
1: No,
2: no,
1: non è party.
2: Scala.
1: No, non è scala.
2: Fine.
1: Non è fine. Saluto Martina.
2: Parole.
1: Non è parole.
2: Terra.
1: Non è terra.
2: Onda.
1: Non è onda. C'è anche qualche audio. Pronto?
2: Sì, sentiamo all'ultimo.
3: Sempre la Barbara.
1: Ciao.
3: Ciao. Per caso è mani?
1: Non è mani. Non,
2: non
1: è
2: mani,
1: ragazzuoli. Poi?
2: Poi chi abbiamo?
4: La parola è radio.
1: Non è radio.
2: Radio.
5: Sono Giovanna.
1: Ciao.
5: La parola di oggi è orizzonte.
1: No, no.
5: Ciao, buona
1: Ciao.
5: Giornata.
1: Grazie, buona giornata anche a te. In realtà abbiamo solo due campioni quest'oggi. Una è una signorina, si chiama
2: sì.
1: Michela. L'altro, quello più veloce, quello che quest'oggi si porta a casa la t-shirt di Bella Monella, è un ometto e si chiama
2: Francesco. Bravissimo Francesco, che ci scrive dalla provincia di Udin. Quindi salutiamo tutti quelli da Udin all'ascolto, perché è la soluzione era proprio righe.
1: Sì, quindi due righe, oltre le righe, una persona magari fuori righe,
2: sì,
1: sopra
2: le righe.
1: Sopra le righe.
2: Sì.
1: E magari, che ne so, un quaderno senza righe, a
2: sì.
1: quadretti, ecco, si potrebbe quasi dire così. Bravi tutti quelli che hanno giocato, più bravo Francesco che oggi vince la nostra t-shirt.
2: Bravo Francesco, poi se vuoi l'autografo ci possiamo mettere d'accordo, 10 euro a testa, va bene?
1: Ciao ragazzi, buon weekend!
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Non siamo soli. E forse non lo siamo mai stati. X-Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X-Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola.
8: Parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
9: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
10: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia stella.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
2: pochi secondi alle 13.
3: Notizie di Radio Bella e Monella.
4: Bentrovati, c'è un nuovo appuntamento con l'informazione. Ecco le ultime notizie. Rafforzamento degli enti locali e dei servizi ai cittadini. Accade in Veneto. Contributi fino al 90% delle spese ammesse, incentivi fino a 150.000 euro per le nuove unioni di comuni e una dotazione iniziale di 1,4 milioni di euro per sostenere fusioni, gestioni associate e riordino territoriale nelle aree montane. Così l'assessore regionale agli enti locali Marco Zecchinato.
5: Lo sport.
6: Tutto pronto per la seconda edizione del torneo Baskin Switch a Schio in provincia di Vicenza, in programma questo weekend con il titolo Mischia le squadre, unisci le persone. Il responsabile di Baskin Schio, Giacomo Eberle.
7: Il Baskin appunto nasce dall'unione delle due parole basket e inclusione. È un nuovo sport innovativo nato a Cremona nel 2001, quindi uno sport assolutamente italiano, nostro orgoglio. È un nuovo sport in cui per la prima volta giocatori e giocatrici normodotati e diversamente abili giocano all'interno della stessa squadra. Tutti giocano e sono parte assolutamente attiva del gioco. Ognuno può portare le proprie potenzialità, i propri punti, i propri canestri e si riesce a creare uno sport a tutti gli effetti.
4: E questa è l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: È permesso?
2: Ah, proprio lei!
1: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
2: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
1: E risparmia sulla bolletta.
2: Posso metterlo io?
1: È meglio applicato da un professionista.
2: Come lei?
1: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
4: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
5: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche

0: calzature Grulland. Il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grulland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grulland.it.
1: Unghia prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
2: Bella e Monella, tutta

Bella. Io ancora che me la tiro per averla ascoltata la data zero in anteprima, quando ancora manco in radio ce l'avevamo. Ragazzuoli, sono rimasta in solitaria, quindi fino alle 15 ci sono io, la Dallan. Iniziamo subito a parlare di musica, perché sapete è una delle cose che mi interessa di più. Parliamo di Fabrizio Moro e Ultimo, perché il buono e bello, posso anche sbilanciarmi, Fabrizio Moro canterà il concerto evento di Ultimo a Tor Vergata, dove il prossimo 4 luglio sono attese più di 250.000 persone, perché penso che chi non è riuscito a prendere i biglietti si sposterà fuori, cioè ci saranno i maxi schermi, non so che razza di evento verrà fuori. E lui dice: ciao Fabri, era da tempo che non ci vedevamo, mi sono svegliato e mi sono chiesto chi è che può essere vicino a me in un giorno così unico nella mia vita come quello del 4 luglio. E ovviamente queste parole si leggono in una lettera che il giovane cantautore romano ha scritto a Fabrizio Moro, ed è proprio così. Fabrizio Moro aprirà il concerto a Tor Vergata di Ultimo. Queste sono i veri grandi artisti. Radio Bella e Monella.

0: Radio Bella e Molesta, tutta da cantare.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la rete.

Amico, la canzone che lo ha portato a Sanremo con Ai Ai. Stiamo parlando di Ultimo, di Fabrizio Moro e di questa bellissima lettera che abbiamo trovato sui social. Ho incontrato tanti artisti in questi 10 anni di carriera, ma l'unico nome che continuava a rimbombarmi dentro il cervello eri tu. Eri tu perché ci sono persone che tendono una mano quando ancora non sei niente per il mondo e forse neanche per te stesso. Continua perché sono passati 10 anni da quando ho aperto il tuo concerto al Pala Lottomatica di Roma e io quella tachicardia prima di salire sul palco non l'ho mai dimenticata. Queste le parole che Ultimo ha dedicato a Fabrizio Moro, quindi chi è riuscito a prendere i biglietti? Beh, uno spettacolo incredibile, posso dire.

La nuova dei pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo siento. È un modo per chiedere scusa. Chi l'avrebbe mai detto? Di sicuro non lo chiede ultimo a Fabrizio e viceversa. Penso che Fabrizio abbia preso sotto l'ala ultimo proprio quando lui aveva molto bisogno d'affetto, molto bisogno anche di fiducia. Lui è una persona che si è fatta da sola. Ovviamente nell'arte serve sempre qualcuno che ti dica: vieni con me che ti mostro come fa e come si fa. C'è una canzone in particolare che li ha resi ancora più famosi e stiamo parlando dell'Eternità. Ha continuato con: eri tu perché è eterno un ragazzo che sogna con gli occhi bagnati, e io e te sappiamo bene questa frase cosa voglia dire viverla. Io non ce la faccio, come si suol dire, come dicono Aldo, Giovanni e Giacomo, troppi ricordi. Sono molto affezionata a quella canzone, molto dolce, molto romantica. Se non la conoscete o vi manca un pochettino di tempo per andarla a sentire, andate subito a farlo. Se invece volete stare un po' nel chill, andiamo nel 1995, di Rotta su Cuba, Liberi di Liberi da.

0: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
2: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
1: Cioè?
2: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
3: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
7: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
8: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
9: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
8: Ma non ho nemmeno l'acqua.
9: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
8: Che forte Cystiset Forte.
9: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
10: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
11: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
12: Radio Bella e Monella, ovvio!
13: Vuoi qualità a prezzi bassi?
14: Di più!
13: Vuoi offerte vere?
14: Di più!
13: Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
15: Un'esplosione di storie, immagini, mondi da scoprire. Nippon Shock Magazine è il punto di riferimento per manga, anime e cultura pop giapponese. Classici intramontabili e nuove uscite, approfondimenti, curiosità e visioni dal Giappone. Un viaggio tra carta e animazione, dove ogni pagina è energia pura. Nippon Shock Magazine, il Giappone che vivi, numero dopo numero.
16: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
17: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
18: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
19: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
20: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Non perdete tempo, per favore.
22: Solo un poco di zucchero alla pila.
23: Antonello Cerri suona. Italiamo.

0: una canzone più bella dell'altra per la pillola di Italiamo. Abbiamo ascoltato Cesare Cremonini, Ora che non ho più te, Marco Mengoni, Annalisa con San Marco per salutare la nostra bellissima Venezia, Samurai J con Vito Salamanca, pronto, alo!
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare, tutta da chiacchierare. Abbiamo aperto questa seconda ora della pausa pranzo Paciarotti e Scrocchiarella parlando della collaborazione tra Fabrizio Moro e Ultimo. Altra collaborazione che sentiremo tra poco è quella con quella di Emma Ercomi con Vaccipiano. Un titolo che secondo me è già una dichiarazione, cioè Vacci piano, il pezzo si muove proprio su un equilibrio tra un'intensità molto emotiva, molto leggera, raccontando dinamiche di una relazione che a volte è necessario rallentare. Fa bene prendersi spazio, fa bene non forzare le cose. Da una parte Emma porta la sua famosissima potenza vocale, l'esperienza pop, mentre il Comi ha aggiunto uno stile un po' cantautorale, un pochettino un po' più urban. Alla fine il Comi è cresciuto a pane e rap, si è un po' adattato al pop, ma andate a sentire qualche pezzo vecchio.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Scusa se ancora

parlo di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: Moravo.
1: Olli.
0: Ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa domenica, che fate questa domenica? Ponte lungo del 2 giugno, qualcuno, anzi moltissimi, hanno preso la macchinina, saranno già in viaggio. Io vi saluto e vi dico che vi invidio un pochettino. Anche perché il tempo non è stato tanto clemente, Mi sa che arriva la pioggia, non ve l'ho chiamata io, ve lo giuro. 393-7366-170 è il numero di Bella Monella per interagire con noi. Andiamo a salutare Spotify. Perché? Perché ha fatto questo bel carosello su Instagram che parla di testi che ti riportano subito al mare, visto che ci andrete questo weekend, tocchiamo anche questo argomento. Allora, tocchiamo anche la canzone di Gazelle, Mara Sattei, Tutte cose, che dice: mare, fammici stare bene, dentro c'è tutte cose, stiamocene io e te. Bello andare al mare col proprio fidanzato, fidanzata, marito, moglie. L'importante è che non rompano un po' le scatole. Citiamo anche Fra Quintale, non so se conoscete Amarena, e te ne vai al mare e poi mi mangi il cuore, non è sangue ma ripieno all'Amarena. Gelato all'Amarena, spiaggia, sdraio e magari in sottofondo Loredana Bertè con Cosa ti aspetti da me su Bella Monella.

0: collaborazione di Tiziano Ferro con Lazza, XX Dono. Ho sentito un'intervista, si pronuncia così. Mi raccomando che non faccio le figuracce in diretta. Lo sapevate che Lazza, con il suo album Re Mida, ha registrato un risultato unico nel panorama discografico italiano? 377 settimane di permanenza nella top 100 album Fimi. Progetto che è risultato l'unico album a mantenere una presenza stabile in classifica per un periodo così esteso. Bella e monella, tutta da cantare.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
3: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Radio Bella e Monella.
7: Vuoi portarti al mare alle 4 di notte, quando tutti dormono tranne le onde.
6: Radio Bella e Monella.
7: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradire.
6: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Ora, pochi secondi alle 14.
8: Il segnale orario è in collaborazione con
9: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
10: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
11: Torna Corri Treviso, la 36esima edizione, il 5 giugno. Mario Conte, sindaco di Treviso.
12: Corri Treviso ormai fa parte della tradizione podistica e sportiva della città di Treviso, un evento che attira sempre più partecipanti, anche perché ti dà la possibilità di correre all'interno di una città nell'orario serale, quindi avere degli scorci che sono totalmente diversi rispetto a quelli di cui siamo abituati magari nei nostri vari allenamenti. Però correre in città all'imbrunire la sera è davvero qualcosa di magico, e quindi grazie anche all'ottima organizzazione, edizione dopo edizione è una manifestazione che continua a crescere per gli appassionati di podismo e anche per coloro che al podismo si sono avvicinati da poco.
11: E per quanto riguarda il percorso, ci sono delle indicazioni?
12: Il percorso è nel cuore della città, quindi si partirà, partenza e arrivo sono davanti al Duomo di Treviso, quindi una location decisamente affascinante. Poi si passerà via Roggia, via Dotti, piazza Rinaldi, si attraverserà il Calmaggiore e piazza dei Signori, accarezzeremo la loggia dei Cavalieri e passeremo per Riviera Garibaldi e Santa Margherita rientrando per Corso del Popolo. Quindi davvero si corre nel cuore di una città pronta ad accogliere i podisti con la sua bellezza, con le sue caratteristiche e soprattutto, come dicevo prima, lo faremo nelle ore serali, quindi una luce diversa accompagnerà tutti coloro che parteciperanno.
11: Grazie a Mario Conte, sindaco di Treviso.
12: Grazie anche a voi, ci vediamo il 5 giugno alla Corri Treviso.

0: maiale da cantare.
1: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
2: Termini e condizioni in negozi online.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
7: Bella e Monella, tutti.

0: Buona domenica.
1: Anche qui il titolo è Buona domenica, ma non è Holly, è Safe su Radio Bella Monella. Stai ascoltandola dall'Ann, sono in solitaria, inizia la terza ora, il post lunch time della tua radio tutta da cantare. Visto che canto, visto che mi piace la musica, parliamo di Safe, che state sentendo ancora in sottofondo, che ha iniziato una collaborazione con Samurai J. Hanno unito le forze e hanno creato il brano Malati, un pezzo che sta già attirando molta attenzione degli appassionati di questo genere grazie all'incontro di due stili molto diversi ma secondo me perfettamente compatibili. Da una parte abbiamo l'approccio più melodico, anche più introspettivo devo dire, di Safe, dall'altra invece l'energia travolgente, passionale del nostro napoletano Samurai J. Proprio lui, parlando di questa collaborazione, ha speso delle parole veramente positive per Safe, lo ha definito uno degli artisti più interessanti e autentici nella nuova scena urban italiana, cioè veramente è stato capace di trasmettere delle emozioni vere attraverso la musica. La canzone Malattia affronta dei temi legati ad emozioni, fragilità, rapporti complicati, però mantiene delle sonorità molto moderne e una bella atmosfera. Anche qua, problemi d'amore, come se non fosse stato mai amore, Laura Pausini, 2004.

0: Charlie Charles Blanco, attacchi di panico. Noi non li vogliamo, anche perché è venerdì. Sta per iniziare praticamente un weekend lunghissimo e sono sicura che qualcuno di voi all'ascolto ha voglia di cantare. 393-7366-170, mandate un messaggio vocale e dite: ciao Radio Bella Monella, ciao la Dall'Anna, vorrei ascoltare la canzone che fa. Aprite il vostro libro ricordi e scegliete una canzone italiana tutta da cantare, perfetta per questo venerdì 29 maggio, ok? Ascolta il jingle che ti spiega tutto quanto.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Francesco Gabbani, facci sapere quando ne sbagli una. Bellissima Summer Funk su Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella è tutta da cantare ed è proprio arrivato il momento di sentire qual è la vocina oggi che ha deciso di farci cantare tutti quanti insieme. Questa è una bella canzone, eh?
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa

0: pianeta, calma metafisica, pronti, prossimo evento. È molto vicino, tra l'altro, perché è questa domenica 31 maggio che arriva senz'altro la radio in piazza a Curtarolo, Padova, in occasione della Sportivando Run. Una mattinata tutta da vivere insieme a Radio Bella e Monella, tra musica, animazione, comicità e divertimento dal vivo. Curtarolo, Padova, quindi non solo padovani all'ascolto, prendete la macchinina e raggiungete gli impianti sportivi di via Kennedy. Domenica, appunto, 31 maggio, dalle 8 del mattino, DJ set animazione con Monica Morgan ed MB DJ. Quindi per iniziare la giornata con tanta energia, musica, tante sorprese. Poi dalle 10 arrivano loro, sul palco arriva la comicità irresistibile di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio, un evento speciale all'interno della Sportivando Run, tra sport, spettacolo e voglia di stare insieme.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: In vacanza porto tutto. O solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
4: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
5: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
4: Ma non ho nemmeno l'acqua.
5: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
6: Che forte Cystiset Forte.
5: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
7: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
9: Respira la natura. Vivi il mare. Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Seduti! Seduti!

0: sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Non perdete tempo, per favore.
3: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
4: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Purple Disco Machine versus Lucio Battisti, Sì viaggiare con Devil Mashup, Lucio Dalla con Attenti al Lupo e i Bunda Bash con Giusy Ferreri, Amore e Capoeira. Grazie ancora al nostro Antonello Cerri. Adesso giochiamo
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
0: Giochiamo con il personaggio misterioso in palio. Oggi c'è una maglietta targata Bella e Monella. Come si gioca? 4 indizi totali, 2 difficili, 2 facili. Le vostre risposte al 393-7366170 in qualsiasi momento possono arrivare. Non dovete attendere 3, 2, 1, via, partenze, colpi, niente, niente. Quando sentite che è la risposta corretta, potete mandare il messaggio. Detto questo, quali sono i 4 indizi di oggi? Stiamo cercando un conduttore televisivo che ha 72 anni. Questo conduttore ha condotto per anni e anni un programma su Canale 5. E questo conduttore televisivo, in questo programma che stiamo cercando, fa coppia con Enzo Iacchetti. Di chi stiamo parlando? 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella.

0: E cantavano bene nel 1994 Elite FIBA con Lacho Drom e Festa Festa. Ebbene sì, perché abbiamo aggiudicato la nostra maglietta. Beh, molto semplice. Allora, il personaggio misterioso è stato probabilmente uno dei più facili mai fatti. Questo conduttore televisivo di 72 anni che per tantissimo tempo, e ovviamente anche in questo momento, conduce Striscia la Notizia e fa coppia con Enzo Iacchetti. Stavamo parlando proprio di Ezio Greggio. Siete stati in centinaia a giocare, però dobbiamo fare le congratulazioni ad Alessandra, che è stata la più veloce, e questa è stata la sua reazione.
1: Grazie, finalmente. Oh, grazie mille.
0: Finalmente
1: vinco qualcosa nella mia vita.
0: Ma adesso,
1: grazie.
0: Insomma, non essere così pessimista, Sofia, sicuramente vincerai anche altro durante la tua vita. Congratulazioni, perché sei stata la più veloce e quindi ti sei aggiudicata la nostra maglietta. Radio Bella e Monella.

0: Sara Toscano, maledetto ti amo su Belle Monella, chiude la nostra prima ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tempo poco, e si torna in due fino alle ore 18. Arriva anche Andrea Ferrara.
1: Non siamo soli, e forse non lo siamo mai stati. X Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola.
2: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
3: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
4: Perché Nova, del gusto è la prova.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
6: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
7: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
8: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
9: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
10: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eureka macchine pulizia.it.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 16 in punto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Radio Bella e Monella, traffico.
5: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano, coda di 3 km tra Modena Sud e il Bivio A1, A14 Bologna-Taranto per un incidente. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Trieste, coda di 2 km tra Parazzolo e Robato per un veicolo in avaria. Sulla 13 Bologna-Padova in direzione Bologna, scorta di veicoli tra Boara Pisani e Terme Ugane. È tutto.

0: Salmonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
5: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
6: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
7: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
6: Ma non ho nemmeno l'acqua.
7: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
8: Che forte Cystiset Forte.
7: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
9: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Iezzi, stessa direzione su Radio Bella e Monella, apre ufficialmente le due ore di questo venerdì con Andrea e Alvise.
1: Ma davvero ci sono pure io, incredibile.
0: Non
1: sono così sicuro, però bello. Non importa, l'importante è cominciare anche queste due ore, le cominciamo con

0: Luisa e Andrea.
1: Signori, signori, tanto devo chiedere scusa al mondo intorno perché a quanto pare non si può urlare, non si può parlare.
2: Lasciamo stare.
1: Ma non importa, signori, cominciamo freneticamente queste due ore insieme dalle 16 fino alle 18. Andrea e Alvise presenti nella casa di Bella e Monella. Abbiamo un mare di cose da fare, ma soprattutto non sappiamo cosa stiamo facendo perché è casuale, giusto?
2: E comunque non ci sono case in questo posto.
1: Ma se
2: quindi...
1: messa prima, è lì in fondo.
2: No, ti sei sbagliato.
1: Casetta Lego.
2: Assolutamente no, tra poco arrivano i titoli di notizie casuali. Prima però ritorna la musica, ci sono i Negrita.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Ufficialmente il momento legato ai titoli di notizie casuali.
1: Ah, come hai caricato in maniera importante questa cosa casuale, tra l'altro.
0: Se vogliamo urliamo anche in questo studio.
1: È vero. Ha già avuto The Wall! No, è arrivato anche Jerry Scott. Signori, facciamo partire la ruota. Vai. Guarda come gira,
0: Gira, voglia se gira. Anche la testa come Fred De Palma.
1: Giusto.
0: Eccolo qua.
1: Numero 8.332.075 periodico con ritorno di 4, vada.
0: Caterina Balivo, la casa elegante a Roma, la libreria di design da 3.000 euro, sì. La vasca a incasso, la terrazza con vista sulla capitale.
1: E sti cazzi.
2: Non si possono dire parolacce. Vieto assolutamente. Scusa. Chiedi scusa al pubblico.
1: No, non chiedo scusa.
0: No, devi chiedere
1: scusa. È quello che il pubblico stava pensando.
0: Ma chi se ne frega? Le in radio.
1: Salutiamo Caterina Balivo, comunque un abbraccione gigantesco, però purtroppo non ce ne fregava nulla.
0: Andrea, capito? Cartellino giallo.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Madame Marrakesh, volevo capire su Radio Bella e Monella. Attenzione, perché è arrivato il secondo titolo di Notizia Casuale. Agevoliamo la ruota della fortuna.
1: Giriamo, giriamo, vai. Però bisogna ridurre questo giro, io te lo dico.
0: No, assolutamente.
1: Troppo, dai.
0: Non si può ridurre niente. Eghilo qua.
1: Numero
0: 4. Maria De Filippi verso la co-conduzione di Sanremo 2027 per stare accanto a Stefano De Martino.
1: Mannaggia, Stefano, non ci hai chiamato, Stefano, dai.
0: Non credo che serva.
1: Peccato, però.
0: Comunque c'è ancora tempo. Cioè,
1: potrebbe chiamarci.
0: È a febbraio 2027, certo. Magari, che ne so, per levare le ragnatele da qualche parte.
1: No, vabbè, insomma, adesso vediamo.
0: Se mi chiami, Stefano, io vengo.
1: Quando vuoi, noi veniamo all'Ariston, veniamo assolutamente. Quindi, quando vuoi, basta che tu ce lo dica e noi siamo lì. Tanto potremmo lo stesso essere lì.
0: Aprire e chiudere il sipario.
1: Le possibilità ci sono.
0: Le strade, le vie del Signore sono infinite, dicono.
1: Sì, ma la via per Sanremo è una. Cioè, devi andare giù per Genova e dopo via.
0: No, puoi anche arrivare da Nizza volendo. Quindi anche via acqua volendo.
1: Anche
0: poi
1: 2, 3, 4.
0: Quindi, vabbè, insomma, sì. Dai, ce la possiamo fare.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: Friday Night forte a chiudere questa nostra prima mezz'ora insieme, a chiudere anche i titoli di notizie casuali.
1: Esatto, adesso ci prendiamo una piccola pausa, tempo poco, se volete un tè caldo o un tè freddo, fate voi e ritorniamo qui con voi.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
6: Tutta da cantare.
5: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
6: Radio Bella e Monella.
5: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
7: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
8: Un'esplosione di storie, immagini, mondi da scoprire. Nippon Shock Magazine è il punto di riferimento per manga, anime e cultura pop giapponese. Classici intramontabili e nuove uscite, approfondimenti, curiosità e visioni dal Giappone. Un viaggio tra carta e animazione, dove ogni pagina è energia pura. Nippon Shock Magazine, il Giappone che vivi numero dopo numero.
9: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
10: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
11: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
12: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
11: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
12: Delix.it.
11: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
12: Delix.it.
11: Spediamo gratis in tutta Italia.
12: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
11: Delix.it.
12: Delix, il tuo partner al lavoro. Ehi, Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza, guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto promo centri estivi. Scrivi a info@ivanteam.com.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
13: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
6: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Ma grazie al nostro Matteo Monti M&M ci ha fatto ascoltare Emma con Cercavo Amore,
2: Annalisa con Sinceramente
1: e Francesco Salvi con C'è da spostare una macchina.
2: Tra l'altro, tanti auguri a Matteo Monti, che oggi è il suo compleanno.
1: Auguri M&M.
2: Happy Paui.
0: Bella e Monella.
2: Cari amici, apriamo adesso un momento di quattro chiacchiere con voi al 393-7366-170, parlando di questa notizia. Nel 2026, come da parecchi anni a questa parte, uno dei sentimenti più forti legati alla quotidianità è il fatto di aver poco tempo per se stessi, cioè da dedicare a noi stessi, levato lavoro, famiglia, eccetera eccetera.
1: E attenzione, perché la soluzione potrebbe anche esserci: il segreto è trattare i propri spazi come un appuntamento non negoziabile, cioè non puoi saltarlo, è un tuo spazio, devi farlo come se fosse un lavoro praticamente, inserendoli in agenda esattamente come faresti appunto con una riunione di lavoro.
2: E ovviamente, salvo cataclismi, la riunione di lavoro non salta, ok?
1: No, di solito no.
2: Stessa identica cosa deve essere per il tempo che ti vai a dedicare. Ecco che noi al 393-7366-170 vorremmo sapere da voi
1: come impiegate il vostro tempo libero. Radio Bella e Monella.

0: Caparezza, vieni a ballare in Puglia su Radio Bella e Monella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 come impiegate il vostro tempo libero, proprio per capire e anche consigliarsi tra di noi che cosa fare per prendersi un po' più cura di noi stessi.
1: Esatto, anche perché il tempo libero, come ci consiglia questo studio fatto nel 2026, va organizzato come se fosse un lavoro alle volte, soprattutto quando ne hai poco di tempo libero, devi riuscire a incastrare tutte le cose che ti fanno piacere, gli hobby, le passioni, magari anche le amicizie, no? Guarda, alle 21 mercoledì prossimo devo andare a bere una birra, così è fantastico.
0: Esattamente, è proprio imporsi anche di volersi un po' più bene dedicandosi del tempo.
1: E questo... infatti è il primissimo consiglio che diamo.
0: Esatto.
1: Metti il tempo per te in agenda. È una cosa fondamentale, se non è programmato finirà sempre dopo tutto il resto, anche solo 20 minuti dopo magari, anche solo questo, insomma, bisogna farlo.
0: E basta procrastinare, mi verrebbe da dire, perché più dici sì, domani mi prendo un po' di tempo per me, quel domani sarà domani e domani e non arriverà mai.
1: E infatti il secondo consiglio che diamo è: smetti di aspettare il momento perfetto.
0: Oh, è come anche quando ti dicono, no, di mandare quel messaggio alla persona che senti di voler bene, di amare e quant'altro. Non esiste mai un momento perfetto.
1: No.
0: Tu mandalo. Se son rose fioriranno.
1: Esatto. Se son birre birreranno.
0: Se son cachi invece è tutta un'altra impostazione.
2: Radio Bella e Monella.

0: cari giornalisti, questa nostra stupida canzone d'amore su Radio Bella Manella, vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 come impieghi il tuo tempo libero.
1: Sentiamo di Laila, vai.
2: Buon pomeriggio, ragazzi.
1: Buon pomeriggio.
2: Io mi prendo il tempo per me, vado a camminare la domenica, almeno che come domenica scorsa avevo la cresima di mio nipote, non sono andata a camminare.
1: Ecco, okay. Vabbè, insomma, quindi quando ha degli impegni inderogabili non fa una cosa per cui si è preso un impegno personale con se stessa, quindi
0: beh, ci può stare assolutamente.
1: Lei invece dice: ciao, io ho le ore contate, nel senso la mattina ho parecchie cose da fare, ma il pomeriggio cerco relax ascoltando Bella e Monella e telefonando in giro a qualche mia amica o parenti vari.
0: Okay.
1: Auguri Matteo Monti, grazie della musica.
0: Ah,
1: salutiamo
0: Matteo
1: Monti.
0: Ancora auguri a Matteo.
3: Radio Bella e Monella.

0: Impieghi il tuo tempo libero al 393-7366-170. Questi erano i The Colors con Rolling Stones su Radio Belle Monella, che chiudono la nostra prima ora insieme.
1: Dobbiamo trovare il tempo libero anche per voi, però noi ci prendiamo intanto un po' di tempo libero per noi. Qualche secondo e poi torniamo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Vuoi qualità a prezzi bassi?
4: Di più.
3: Vuoi offerte vere?
4: Di più.
3: Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
5: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800-651-651.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
8: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
9: Perché Nova, del gusto è la prova.
2: Radio Bella e Monella.
10: Che fai? Ti attacchi al campanello, dimmi dai, cos'hai? Le urla sotto casa.
2: Radio Bella e Monella.
11: E vola, con quanto un fiato in gola, il buio ti innamora, qualcuno ti consola, la notte.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
12: 17 in punto.
13: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
14: Buon pomeriggio. Ponte del 2 giugno, il traffico è sostenuto sulle strade e autostrade del Veneto. La situazione più preoccupante rimane quella dell'Autobrennero, che domani potrebbe essere bloccato dalla protesta ambientalista. Il prefetto di Verona ha già disposto il divieto per i mezzi pesanti. Traffico sostenuto già da stasera, ma anche domani e domenica, verso le direttrici per il mare e quelle per la montagna. Dal 1 giugno scatta anche nel Veneto la possibilità di chiedere rimborso dei pedaggi in caso di cantieri o di blocco prolungato del traffico lungo la rete di competenza. La novità in questa prima fase riguarda solamente i viaggi effettuati all'interno delle competenze di ogni singola concessionaria. Il rimborso sarà possibile solo in determinati casi, come ad esempio rallentamenti dovuti a cantieri programmati o traffico bloccato per oltre un'ora.
15: Nel Vicentino è entrato ufficialmente in esercizio il nuovo impianto fotovoltaico realizzato dal gruppo Magis a Trissino. Si tratta di un'infrastruttura energetica da 8,8 megawatt di potenza di picco, destinata a produrre circa 12 gigawattora di energia elettrica all'anno, pari al fabbisogno di oltre 4.000 famiglie, il più grande parco fotovoltaico in Veneto e il secondo in Italia.
14: La Giunta Veneta mette a disposizione oltre 200.000 euro per rafforzare la rete dei veneti nel mondo e investire sulle nuove generazioni. Il programma coinvolge una rete composta da 6 associazioni con sedi in regione e 10 federazioni e comitati presenti all'estero, attivi in paesi come Argentina, Sudafrica, Brasile, Australia, Canada e Uruguay.
15: È tutto per questa edizione, rimanete con noi.
16: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
17: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
16: Radio Bella e Monella. Very Italian People.
4: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
12: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
18: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
19: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
20: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte, sempre.
21: Termini e condizioni in negozio online.
22: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
23: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
24: Bella e Monella, tutta da cantare.
25: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Raga, che fastidio su Radio Belle Monella, 17:07. Andrea e Alvise insieme a voi ancora per un'ora. Stiamo parlando insieme al 393-7366-170 di come impiegate il vostro tempo libero. Perché nel 2026, quindi insomma in questi primi sei mesi, è stata condotta una nuova ricerca e sembra che la gente abbia sempre meno tempo libero e quindi ne risenta sempre di più a livello soprattutto di stress.
1: Esatto, quindi bisogna trovare quel poco di tempo libero, bisogna organizzarlo.
0: Sì, assolutamente.
1: E allora andiamo avanti con i nostri consigli su come organizzarlo. Ne abbiamo già detti due, adesso c'è un terzo che è parecchio interessante, cioè riduci il superfluo.
0: Ok.
1: Che sembra facile capire qual è il superfluo, pensare qual è il superfluo, in realtà è complicatissimo, cioè non, tu devi capire quali sono le cose che non ti servono in questo momento.
0: Esatto, dare anche un'urgenza molto spesso, a qualcosa e dire no, devo prendermi cura del mio corpo, questa è un'urgenza.
1: Bravo, uniamo infatti il consiglio a un altro consiglio, cioè imparare a dire qualche volta anche un bel sonoro no, no, non voglio farla questa
0: cosa. È che nella società moderna molto spesso il no è considerato come non ha voglia di fare, ha talmente tante cose che magari una in meno gli farebbe bene.
1: Sì, però dovete farlo ragazzi, quindi i nostri consigli dovete seguirli. Nel frattempo comunque vi domandiamo come impiegate il vostro tempo libero.
0: 393-7366-170
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Mace, Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini su Bella Monella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 come impiegate il vostro tempo libero, suggerendoci anche un qualcosina per magari migliorare noi stessi.
1: Lei ci dice che Maria De Filippi è andata in ferie, quindi il suo tempo libero lo utilizza guardando Maria De Filippi.
0: Ah,
1: immagino.
0: È vero, perché sì, oggi c'è stata l'ultima puntata di Uomini e Donne. Vedi. E fino a settembre, ragazzi. Fino a settembre e bisogna guardare le repliche qua.
1: Salutiamo Maria comunque.
0: Ciao, ciao Maria.
1: Assolutamente. Allora, parliamo di tempo libero, come organizzarlo. Il tempo libero, vi diamo un altro consiglio: usare meglio i tempi morti.
0: Ok.
1: Capito?
0: Della serie?
1: Tipo quello che facciamo noi, no? Noi quando chiudiamo il nostro intervento radiofonico ci giriamo e facciamo 300 squat, 400 addominali, robe di questo genere.
0: Davvero?
1: No? Sì, sì, sì.
0: Non me ne rendo conto. Allora.
1: Ma non, vedi, è talmente facile quando sei organizzato che non te ne rendi nemmeno conto, una cosa del genere.
0: Però se io, facendo 300 squat, sì, addominali e quant'altro, o comunque questo fisico,
1: okay,
0: c'è qualcosa che non va.
1: E allora forse è perché non segui il prossimo consiglio: usa meglio, scusami, non riempire ogni pausa con lo schermo.
0: No,
1: c'è anche questo.
0: Io
1: forse
0: li riempio con la carbonara gli spazi.
1: Vedi, è questo il problema. Ah, ti sei sbagliato.
0: Cioè, devo evitare sia i carboidrati che lo,
1: sì,
0: schermo.
1: Sì, e va, vedi, è così. Ma non importa, comunque.
0: Però se queste cose non te le dicono,
1: non te le dicono.
0: Tu non le sai.
1: Non, capito? Ce lo dicono, capito?
0: Non ce lo dicono, ma voi sì. 393-7366-170, come impiegate il vostro tempo libero.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Con le altre

0: continuiamo a darvi dei consigli per quanto riguarda prendersi cura di se stessi, ovvero come impiegare al meglio il tempo libero.
1: Crea un piccolo rituale quotidiano, anche questo è molto utile, ossia leggere, allenarsi, scrivere, meditare, ascoltare musica, insomma la continuità conta più della durata, anche 5 minuti possono andar bene.
0: E noi ascoltiamo tanta musica, quindi ci prendiamo cura di noi stessi.
1: Beh sì, ma poi noi ridiamo davanti a un microfono, quindi siamo, noi sorridiamo, non ridiamo, sorridiamo.
0: Beh, molto spesso capita anche la risata, non è quello
1: sì,
0: il problema.
1: È vero, è vero, è vero, quando riusciamo a farci ridere, insomma sono cose che...
0: Dobbiamo essere bravi noi.
1: È vero, proteggi almeno un momento della giornata, almeno uno, cioè la mattina presto magari.
0: Quando sei in bagno.
1: La pausa pranzo.
0: Esatto.
1: Quando sei in bagno. La cena.
0: Se fai la pausa pranzo, la cena in bagno, ma c'è alla fine, cosa che non va.
1: A ogni minuto puoi essere in bagno.
0: Ah, ok, giusto.
1: Poi accetta che riposarsi è produttivo, perché funziona, devi riposare a un certo punto. Lo accettano i grandissimi atleti che a un certo punto dicono, ok, calma un attimo, deve smettere il mio fisico di lavorare.
0: Ma sai io anche ultimamente cosa vedo? E parlo da ignorante perché non sono né padre né zio né nonno né niente. Io vedo ultimamente che la stragrande maggioranza dei bambini, quindi non tutti, non ha mai il tempo di annoiarsi.
1: Eh beh sì, quello è il vantaggio della noia, c'era una cosa del genere. Bisogna annoiarsi, ragazzi.
0: Sì. Poi per carità, io arrivando da Venezia andavo a giocare in campo con i miei amici, tutto quello che vuoi.
1: Vabbè, ma erano altri anni, gli anni 50.
0: Esatto, però comunque avevo la possibilità di annoiarmi anche a casa senza far niente.
1: Signori, qual è il vostro hobby? 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: potrebbe essere
1: si
0: un,
1: legge anche così, sì.
0: Così un impiego del tempo libero.
1: Babbo di no? Pezza con porno, non credo che investano il loro tempo libero in questo modo.
0: No, loro, però, loro no, insomma, per carità, assolutamente.
1: Magari tu sì, ma insomma, abbastanza.
0: Potrebbe essere.
1: Anche non il tempo libero.
0: Chi può dire, ma sì. Va bene, piccola pausa e torniamo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
6: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
7: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
8: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
7: Cioè?
8: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.

0: in radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
1: Ops.
2: Ops.
1: Ops.
0: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
2: Ops.
0: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
3: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
7: Deve essere mirata sulla tua zona.
6: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
8: Poi?
9: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
6: Ma bravi, avete studiato?
10: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
6: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
11: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
12: È ufficiale, la promozione estosa continua. Fino a metà cucina in regalo, 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
14: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
15: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
16: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
17: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.

0: Isabella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
3: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: basti, davvero non mi basti mai. Io ci provo, sa, non mi dimenticare mai.
1: E grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Fred De Palma con Barrio Lambada, Galli con Nacilla e Lucio Dalla con Tu non mi basti mai, nella versione del nostro Antonello Cerri e Gemma Mattia. Remix, grazie ancora Antonello Cerri.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Signori, noi invece stiamo parlando di hobby, di tempo libero, come impiegate il vostro tempo libero al 393-7366-170. Abbiamo l'ultimo consiglio da darvi.
3: Ah.
1: Purtroppo anche le cose belle finiscono e anche i nostri consigli finiscono, non è che siamo infiniti, non è che possiamo fare troppa roba. L'ultimo consiglio, ricordatevi che prendersi cura di se stessi non è egoismo.
3: È vero, anche se molto spesso dalle persone tendenzialmente, magari quelle che possono essere anche un po' più vicine,
1: vero,
3: ok, ogni tanto potrebbe essere visto come egoismo.
1: Però attenzione, perché quando stiamo meglio noi gestiamo meglio anche le relazioni,
3: è
1: lavoro,
3: vero,
1: responsabilità, un po' di tutto. Certo, non bisogna esagerare, perché noi adesso non è che copriamo comportamenti narcisistici dicendo ma io devo prendere cura di me stesso. No, non bisogna esagerare, però prendersi cura di se stessi, essere un po' egoisti ogni tanto è quasi altruismo.
3: È vero, è vero, assolutamente. Anche semplicemente prendersi una giornata,
1: sì,
3: dove stacchi da tutto, vai al mare, al lago, in montagna, dove vuoi. L'importante è essere quel poco tempo da soli e soprattutto, ritorniamo a una cosa di prima, a non stare sempre con uno schermo in mano.
1: E voi come staccate? 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella.
4: Bella e Monella.
2: Tutta da cantare.

0: Music è uno dei tanti nuovi singoli usciti in questo venerdì, molto molto bello, bravo Shade.
1: Ma perdonami, però abbiamo delle direttive da seguire a livello proprio statale.
0: Ti viene un'embolia, Andrea,
1: no,
0: non farlo.
1: Shade, così deve essere.
2: Che io mi sto divertendo la pazza gioia, come mi diverto.
1: Non è per riprendere tempo, perché stentato sono svenuto sul retro.
0: Esatto, solo per quello.
1: Shade, scusaci se prima non l'abbiamo fatto in questo modo, perdonaci, lo so, poi Shade ci chiama, ci dice: ragazzi, ma cioè dai,
0: così. Non credo che Shade faccia così.
1: Non hai mai avuto questa conversazione
0: che
1: con Shade?
0: Che magari ci possa ascoltare.
1: Manco io,
0: anche
1: in effetti.
0: Ma non credo che ci dirà mai una cosa del genere. Però insomma sono venute fuori tante altre canzoni. Andiamo a vedere la playlist dalle 18 alle 19.
1: Cosa stai dicendo? Scusa, ma perché cosa stai facendo? Spoilerare la mia playlist futura, perdona.
0: Non è niente.
1: Vedi? Dai, c'è una canzone che hanno richiesto da poco. Ci hanno chiesto: ma potete mettere Cabana, Irama? Arriva fra poco.
0: Tra poco, ma non adesso, perché adesso c'è Biagio Antonacci.
3: Radio Bella.

0: Brescia da Dio su Radio Bella e Monella chiude questa nostra settimana insieme, signori miei.
1: Addirittura.
0: Assolutamente sì. Per quanto mi riguarda, ci risentiamo domani dalle 12 alle 14 nelle Belle Monelle con Monica Morgan e anche la domenica in replica.
1: Io invece torno lunedì, ovviamente qui alle 16, e poi martedì no. Noi non ci siamo, ve li annunciamo già questa cosa.
0: Ciao, buona serata. Ciao.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
2: Radio Bella e Monella.
5: Mi seduce la mattina, me gusta scu. La mia serotonina, me gusta scu. Mi fa alzare l'autostima, me gusta scu.
2: Me gusta scu. Radio Bella e Monella.
6: Mi per ora, non credo sia un mondo perfetto. Domani smetto, è meglio se mi chiami domani.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
0: 18 in punto.
7: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
8: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
9: Buonasera da Ester Oletto. Si aggrava il bilancio dello scontro tra uno scuolabus e un SUV a Mazara del Vallo nel Trapanese. Almeno 19 feriti, 14 bambini, 2 trasportati in elisoccorso a Palermo e 5 adulti. Il pulmino si è ribaltato nell'impatto. Disagi in diverse città e nei trasporti pubblici per lo sciopero generale proclamato oggi dalle organizzazioni sindacali di base. Bolino nero domani sull'autostrada A22 per una manifestazione ambientalista sul versante tirolese che bloccherà l'asse del Brennero. Al centro della protesta l'insostenibilità del traffico merci. Queste le breaking news di TGcom 24.
10: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
11: No, no, no, non voglio.
10: Sì, ma la nostra qualità.
11: No,
10: beh, ma i nostri controlli.
11: No, no, no, le
10: sue sono migliori, ma di che marca sono?
11: MV-Line.
10: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
12: MV-Line!
10: Maniaci della qualità.
13: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Quella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Permesso? Che bel parquet!
2: Ha visto?
1: E che bel freschetto, condizionatore,
2: eh? No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
1: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
2: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
1: Ma che fa, mero bel mestiere?
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
4: Oggi faccio il testimone al buono, vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann. Il meglio è per tutti. Anche a rate.
8: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: quasi fiabesca questa canzone. Comuni immortali, Achille Lauro, fresca fresca a cominciare questa nostra ultima ora in solitaria, quella con me Andrea Ferrara qui su Radio Bella e Monella. Abbiamo un mare di cose da fare, quindi cominciate a prendere appunti, abbiamo le news sotto sopra fra poco. Poi è venerdì e quindi la seconda parte è surprise. Sì, è così, non è che possiamo stare tutti. Potrebbe esserci il meglio e il peggio, potrebbe esserci un gioco, potrebbe esserci un'altra news, potrebbe esserci un ospite speciale, chi lo sa, lo sapremo tra pochissimo. Prima di tutto ciò però andiamo avanti con la musica, andiamo nella storia per quanto riguarda questa nostra seconda canzone di questa mezz'ora, perché c'è lui in Liga Nazionale dal 1993 con un messo via straordinaria.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

gazelle, noi no, qui su Radio Bella e Monella. Signori, è il momento di cominciare con le nostre news sotto sopra e parliamo di sogni. Eh sì, sogni e studi scientifici. Siamo sempre, insomma, in un ambito abbastanza ricercativo, diciamo. Un esperimento dimostra che nei sogni lucidi la creatività aumenta rispetto allo stato di veglia. Ok, quindi quando state sognando, ma quei sogni particolari, avete più creatività. I partecipanti hanno scritto, hanno scritto haiku più originali durante il sogno rispetto a quando erano svegli. Il cervello nel sonno rielabora immagini e sensazioni in modo più libero e anche molto più ricco. Questo è uscito fuori dalla ricerca fatta. Quindi scrivere nei sogni è complesso, perché insomma serve ricordare e mantenere lucidità appena ci si sveglia, questo è il concetto, però le intuizioni nate nel sonno sono incredibili, richiedono comunque verifica e lavoro da svegli, questo sì, però sono incredibili, quindi andrebbero fatte. Cioè dovreste andare a letto con accanto un block note, qualcosa, o semplicemente col telefono a portata, insomma, per salvarvi questo ricordo creativo, questo sogno creativo, e allora insomma andrete a fare grandi cose. Io ve lo dico adesso, questa ricerca la seguirò, vediamo un attimo cosa ne esce fuori. Secondo me semplicemente mi arrabbio, però vedremo e ve lo faccio sapere. Radio Bella e

0: Annalisa con la canzone estiva qui su Bella e Morella. Andiamo avanti con le nostre news sotto sopra. Parliamo di classifiche questa volta, classifiche di pasta, ok? Quindi, signori, rientriamo in Italia, sì, perché è stata esposta, è stata raccontata la classifica 2026 della pasta, quindi ci sono delle sorprese, qualche tradizione mantenuta. La ricerca è stata fatta da Astra Ricerche, che rivela le 10 paste preferite degli italiani, ok? Ve ne dico giusto qualcuna, insomma, la carbonara conquista il primo posto, ve lo dico già, con il 46% delle preferenze, e sono particolarmente d'accordo. Poi al secondo posto spaghetti alle vongole, e qui posso dire ma ne avrei anche tante altre, ma va bene, ci sta, comunque sono molto interessanti. E poi qualunque cosa al ragù, e quindi al terzo posto, questo completa il podio. Tra i piatti in classifica anche amatriciana, chiaramente, la pasta al pesto, la cacio e pepe, la gricia, insomma tutte le grandi paste tradizionali. La tradizione regionale resta protagonista, comunque quanto dicono i ricercatori dell'Astra Ricerche, con piatti iconici da nord a sud. Vi dico anche che anche piatti tipici di qui intorno, insomma, ho visto che c'è un posizionamento dei bigoli all'anitra, bigoli al ragù d'anatra per intenderci, molto molto alto in questa top 100, quindi interessante. Io adesso vado a provarle tutte le paste, tutte quante, tutte.
1: Radio Bella e Monella,
2: tutta da cantare.

0: però boh.
1: La nuova di Mr. Rain, Lunedì Nero, a chiudere questa nostra mezz'ora. Ci prendiamo una piccola pausa, fra poco torniamo con voi.
2: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
5: Unghia prova d'estate. Contro la micosi prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.

0: passare altro tempo. Unisciti anche tu.
1: Vuoi qualità a prezzi bassi?
2: Di più.
1: Vuoi offerte vere?
2: Di più.
1: Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli i supermercati Di Più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carne e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
3: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.

al posto del più amato tra l'altro fra tutti i fan, il prigioniero di Azkaban, il terzo, contro le aspettative appunto degli stessi fan, e ha indicato il principe mezzo sangue come il meno riuscito per via della sua performance personale. A quanto pare in quel periodo lì non stava particolarmente bene. Il suo film preferito è I doni della morte parte 2, però ammette che il tempo cambia un po' le percezioni. È il suo film preferito ed è l'ultimo film, quindi praticamente concludere la saga gli è piaciuto tanto a Daniel. Vabbè, si è un po' staccato dal personaggio probabilmente. Radio Bella e Monella.

0: Roma, qui su Radio Bella e Monella. Vi racconto una cosa adesso, è molto importante, quindi prendete appunti, perché in occasione della Sportivando Run, una mattinata tutta da vivere insieme a Radio Bella e Monella, tra musica, animazione, comicità e divertimento dal vivo, dove sarà? Curterolo, provincia di Padova, ad impianti sportivi di via Kennedy. Quando? Domenica 31, quindi questa domenica 31 maggio, dalle ore 8 ci sarà il DJ set e l'animazione con Monica Morgan e Beat DJ, per iniziare la giornata con tutta l'energia necessaria. E dalle 10 sul palco arriva la comicità di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio, un evento speciale all'interno della Sportivando Run, tra sport, spettacolo e voglia di stare insieme. Quindi domenica 31, ragazzi, Sportivando per tutta la giornata.
1: Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella.

0: Grande richiesta, è arrivata Irama Cabana a chiudere questa nostra ora in solitaria, quasi a chiuderla. Io vi saluto, certo, torno lunedì dalle 16 qui su Radio Bella e Monella, ma attenzione perché fra poco Rocky e Greta e adesso invece lui, Roby Borillo con i belli di gruppo. Ciao ad Andrea.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Tutti i santi giorni, puntualissimi. Poi nel weekend riascoltiamo anche tutte le canzoni ascoltate durante la settimana nel puntatone del weekend. Il sabato alle 22, la domenica alle 23, i belli di gruppo versione extended, ma dedichiamoci alla puntata odierna, ci scateniamo, rimaniamo anche oggi nei leggendari anni 90. Un altro pezzo assolutamente rappresentativo di quegli anni, lei è bravissima anche sul palco, si chiama Gala, la versione era quella di Molella, è Free From Desire, e qua tutti a fare na na na na na na na na, o altri cori irripetibili in radio in questo momento. Era il 1997. 1988 invece con la nostra Lorella nazionale, la Lorella Cuccarini, con la

0: pasta storica anche questa, in tutte le scene spettacolo non può mancare questa canzone. Vola, no. Facciamo perdere le rime che facevamo noi ai nostri tempi, che sono irripetibili. La notte vola con la Cuccarini e Gala Molella con Free From Desire. Roby Morillo vi augura un buon weekend, ma naturalmente che il tormentone sia sempre con voi. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.
2: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
3: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
4: Wifi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
6: Radio Bella e Monella.
7: Vorrei portarti al mare alle 4 di notte, quando tutti dormono tranne le onde.
6: Radio Bella e Monella.
7: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradire.
6: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
8: Le 19.
9: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
10: Buonasera da Esteroletto. Uno scuolabus si è ribaltato a Mazara del Vallone Trapanese dopo lo scontro con un SUV. 19 feriti, 14 sono bambini, 2 sono stati trasportati nell'isoccorso a Palermo. Il conducente della vettura, 51 anni, privo di patente e assicurazione, non avrebbe rispettato uno stop. A bordo la moglie incinta e 5 figli. Tenta di accoltellare il professore durante le lezioni e riprende la scena con il cellulare. È successo in una scuola media di San Vito Lo Capo, in Sicilia. Protagonista un 11enne, in diretta video su Telegram. Dietro al gesto ci sarebbe la rabbia per un 4 preso ad un'interrogazione. Ha ucciso il padre della ex compagna al culmine di una lite a Porcia, in provincia di Pordenone. La vittima, un 59enne di origini rumene, è intervenuto per difendere la figlia di 39 anni. L'aggressore, 51enne, avrebbe colpito con il collo di una bottiglia. Putin promette un'indagine obiettiva sul drone precipitato su un edificio residenziale in Romania, anche se crede sia ucraino. Ma Bucarest, che accusa Mosca, ha espulso il console russo e ha chiuso la rappresentanza diplomatica. Medvedev ai cittadini europei: siate vigili, il sonno tranquillo è finito. Lo stretto di Hormuz diventerà presto operativo, annuncia Donald Trump prima di entrare nella Situation Room della Casa Bianca per prendere una decisione definitiva sull'Iran. Araghchi, gli Stati Uniti rinuncino a richieste eccessive per raggiungere un accordo. Bolino nero domani sull'autostrada A22 per una manifestazione ambientalista sul versante tirolese che bloccherà l'asse del Brennero. Al centro della protesta l'insostenibilità del traffico merci in quello che ormai è il principale hotspot delle Alpi per il trasporto pesante. Situazione già critica in Austria. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
12: No, non voglio.
11: Sì, ma la nostra qualità.
12: No, diciamo, certo.
11: Beh, ma i nostri controlli.
12: Le mie sono migliori.
11: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
12: MV Line,
11: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
12: MV Line!
11: Maniaci della qualità.
13: Vuoi un'energia tutta tua?
8: Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
12: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
13: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
14: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte sempre.
15: Termini e condizioni in negozi online.
16: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Buonasera.
19: Buonasera, ma per fortuna posso dire dai che è venerdì,
18: ma
19: cavolo.
18: Per fortuna.
19: Dai,
18: sì.
19: Dai che poi non ci vediamo più per un paio di giorni.
18: Per 4 giorni, che bello.
19: Ma anche di più se vuoi, eh.
18: Ok.

0: puntata con Rocky che batte le manine
1: mi
0: fuori
1: senti,
0: onda.
1: Mi senti Greta? Lo sientes? Lo sientes? Buonasera a tutti quanti.
0: Battevi le manine come bambini felici.
1: Vabbè, ma stavo applaudendo perché stai migliorando un sacco col mixer, incredibile.
0: Io?
1: Sei cresciuta per caso?
0: Mi si vede bene anche,
1: meglio.
0: Guarda che da 8 anni che ci sto sopra.
1: Comunque, buonasera a tutti e bentornati. Ultimo appuntamento qui su Radio Bella Monella assieme a Rocky per questa settimana qui, poi torneremo anche quella dopo.
0: E
1: perché
0: non far prendere spaventi per niente.
1: Ma no, vabbè, noi ci presentiamo perché siamo gentili. Salutiamo anche Andrea Ferrara che se n'è andato finalmente perché non vedevamo l'ora.
0: Se n'è andato.
1: Non vedevamo l'ora.
0: Adesso parte la musica triste.
1: Esatto, magari. Beh, la prossima, ma guarda, la prossima che sta arrivando sicuramente è un po' triste. Quindi però non diamo spoiler che forse è meglio.
0: Ma non è triste, anzi.
1: Beh, è abbastanza triste. Beh, se vuoi
0: ma Rocky, ma sei un ignorante, non è triste.
1: Va bene, la facciamolo ascoltare visto che ti ci conosci.
0: Allora, no, senti. Ti sembra triste? Scusa, cioè.
1: Allora, io canto. Beh, un po' sì, cavolo. Poteva aumentare un po' i BPM.
0: Ma no,
1: di
0: ma parla
1: canzone.
0: Di passione. Lui, nonostante tutto, canta. Le cose succedono. Lui canta. Che gli frega? Cocciante canta.

0: alibi, arrivano anche i vocali di chi canta a squarciagola.
1: Esatto, molto meglio di Etananai, posso dire?
0: Beh,
1: più o meno.
0: Ti dirò sì.
1: Comunque, siamo partiti ufficialmente e posso dirvi, nel fuori onda stavamo discutendo di una cosa molto interessante, io credo, ovvero di serie TV. Però nello specifico del fatto che quando magari ti fissi con una serie TV, come potrebbe essere magari anche un altro tipo di attività, ad esempio anche andare a mangiare fuori, il gelato, i cibi, attività sportiva.
0: Ma anche la lettura magari,
1: esatto.
0: Stai leggendo un libro, non riesci a staccarti, vuoi leggere il capitolo successivo, è una dipendenza.
1: Esatto, stavamo parlando proprio di dipendenza, no? Perché ogni tanto ci fissiamo con le cose, tanto che magari da passatempo passano proprio attività fisse, continue. Adesso ci penso anche mia mamma, ok? Che è fissata talmente tanto con le pulizie che magari lei inizia per un'oretta, dice vabbè no, ma lavo solo camera tua, camera nostra, poi mi fermo, invece va avanti tipo fino a sera.
0: Quindi... torni a casa e mangi sul pavimento perché è lindo.
1: Esatto, quindi stavamo parlando di questo. Volevamo chiedere a voi al 393-7366-170, avete magari delle dipendenze anche voi? Un po' innocenti, insomma.
0: Sì, cioè non stiamo parlando di sesso, droga, rock and roll, cioè per carità.
1: Anche quelle, però quelle non serve specificarle.
0: No,
1: ecco.
0: Cioè quelle cose innocue, non fai del male a nessuno, ma io tutti i giorni, che ne so, devo bere il tè al limone.
1: Esatto.
0: Ma anche quello.
1: Io devo bere tutti i giorni tè a fianco, invece. Che dipendenza.
0: Vecchino.

0: andateci piano, andateci piano anche voi due che siete qui su Belle Monella che state parlando, ovvero Rocky e Greta. Ma stiamo parlando di dipendenze, no? Che magari ogni tanto ci sono anche dipendenze che col tempo diventano passioni. L'importante è che secondo me non diventino delle fissazioni,
1: esatto,
0: quello è un problema.
1: Che non siano ossessioni malsane, cioè noi diciamo dipendenze in senso goliardico,
0: esatto,
1: cioè quelle cose che ti piacciono talmente tanto, ti piace fare talmente tanto, non ne puoi fare a meno.
0: Ad esempio sto pensando a quelle persone che si iscrivono in palestra, no? Che ci tengono talmente tanto ad raggiungere diciamo un obiettivo ben prefissato, ecco, a livello di fisicità, che col tempo non se ne accorgono neanche, ma cioè si fissano totalmente.
1: Sì, parlano solo di palestra, però cioè voglio dire, fanno mica male, stanno in salute, insomma.
0: Assolutamente no.
2: Sì ragazzi, io tutte le sere prima di andare a letto un cucchiaino di Nutella.
0: Beh,
2: questa è la mia dipendenza.
1: Ma non fa male a nessuno.
0: Beh,
1: cucchiaino.
0: Oddio, un cucchiaino sì, però insomma i dolci prima di andare a letto non sono proprio al massimo.
1: Ti agitano. Al massimo è un problema suo che non dorme.
0: Infatti guarda, io preferisco alzarmi di notte, andare nel frigo e mangiare i dolci.
1: Ah,
0: sì.
1: Ipocrita. No, io ho il problema che sono ossessionata dalle serie coreane.
0: Davvero?
1: E ieri sera ne volevo finire una a tutti i costi. Mm-hmm. Sono andata a letto a un orario indicibile.
0: Ma infatti si vede.
1: Però l'ho finita. Sono riuscita, bellissima.
0: Sì, ma dillo come l'hai finita. Dillo come l'hai finita.
1: A velocità aumentata.
0: Ma si può vedere una serie TV in 1,5?
1: Ma i coreani sono lenti.

0: si stancano mai perché sono stacca novisti.
1: Bella battuta, però ancora meglio di quello che stiamo parlando noi in questo momento. Stiamo parlando invece delle dipendenze, perché appunto anche quelle non stancano mai. Per esempio, c'è chi è fissata con le serie TV turche e chi
0: sono passata.
1: Esatto. E chi, per esempio, il mio più bel vizio è appendere le libertà d'espressione oppure poesia. Ne leggiamo una molto veloce.
0: Dai, al volo.
1: Alghe di rancore si intitola. Le alghe di un rancore sporcano la riva del tuo cuore. Parole che mai avranno un nome.

All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Ascese e salite sono tornate disponibili.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
2: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
3: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
4: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
3: Ma non ho nemmeno l'acqua.
4: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
5: Che forte, Cystiset Forte.
4: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
6: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Non siamo soli. E forse non lo siamo mai stati. X Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola.
10: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
11: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
12: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
16: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
15: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Pe-

0: Yanni su Bella e Monette.
1: Yanni Show Version.
2: Abbiamo ascoltato Essere liberi, un brano di Coez.
1: Nel mezzo Samuele Bersani, Coccodrilli.
2: E ad aprile Messo imbriagato del Mannarino. Messo imbriagato anche De Greta, però.
0: Bella e Monella.
1: Però non è che devi per forza fare una battuta su di me ogni volta
2: Vabbè,
1: che respiri.
2: Ma guarda, se lo facessi ogni volta che respiro, ti saresti già innamorata, te lo posso assicurare.
1: Voglia.
2: Però
1: allora,
2: stavo pensando a questa cosa qui. Chissà quante persone in questo momento ci sono in onda, in tutto il mondo. Saranno sicuramente tantissime, perché tante persone staranno facendo la radio. Questo per dirti che nel mondo, ogni 60 secondi, ogni minuto, succedono tantissime cose strane. Gente che nasce, bambini che nascono, comunque.
1: Sì?
2: Molte persone che viaggiano, molte persone che magari inviano mail nel posto di lavoro, quindi tantissime cose. Ma vuoi sapere, per esempio, cosa succede proprio dal punto di vista...
1: Ah, cioè tu hai i dati scientifici,
2: esatto,
1: ragazzi!
2: Ho degli studi che mostrano che, per esempio, 83.300 persone faranno sesso nel prossimo minuto.
1: Contando che siamo in... quanti miliardi siamo sul pianeta?
2: 8 miliardi.
1: 8 miliardi,
2: esatto.
1: Male, poi ti chiedi perché siamo cresciti a zero.
2: Poi, per esempio, verranno consumati 5,2 milioni di chili di cibo, che sono veramente tantissimi.
1: Guarda, se serve mi ci metto anche io
2: a consumare cibo?
1: Certo.
2: Ma se noi facciamo anche sesso?
1: No. No, mi preferisco la merenda. Radio Bella e Monella.

0: tra l'altro ieri sera lei era a Sarabanda Celebrity.
1: Davvero?
0: Sì, era in squadra con Orietta Berti, che come sempre meravigliosa, aveva chiesto il gin tonic per fine serata.
1: Vabbè, molto interessante, però posso dirti che non è ancora il momento di gossip, quindi
0: no,
1: magari
0: giusto,
1: ci torniamo per
0: giusto,
1: dopo.
0: Giusto.
1: E continuiamo a parlare di queste cose che accadono ogni 60 secondi nel mondo. Quindi, per esempio, prima abbiamo detto che verranno consumate all'incirca 5,2 milioni di chili di cibo. Poi, per esempio, 3 auto verranno rubate.
0: Allora,
1: quindi
0: male.
1: State attenti, perché potrebbe anche accadere.
0: Non
1: anche
0: si
1: a
0: fa,
1: voi,
0: però stiamo parlando di 3 auto su tutto il mondo.
1: Esatto, però comunque.
0: Però ogni minuto, 3 ogni minuto.
1: Sono tante.
0: Trovatevi un lavoro, non rubate le macchine.
1: Potrebbe essere considerato un ottimo lavoro, però insomma,
0: no, però.
1: Non ve lo consigliamo.
0: No.
1: Negli Stati Uniti avverranno 2 crimini violenti.
0: Hai fatto bene a precisare gli Stati Uniti.
1: Beh, ovvio. Ci saranno all'incirca 6.000 fulmini. Quindi entro 60 secondi.
0: Beh, finché non spaccano cose sono anche belline.
1: E finché non arrivano qua, guarda, sta da Dio. E sbatterai le palpebre 15-20 volte. Guarda,
0: se sono meno preoccupati.
1: Le sto già contando io, vai, continua.
0: Ti si seccano gli occhi, serve il collirio, non va bene.
1: 50.000 foto verranno caricate su Instagram.
0: Non contribuirò.
1: No, esatto.
0: Non posso dire no.
1: Poi, per esempio, un corriere consegnerà 11.300 pacchi nel giro di
0: ogni minuto.
1: Esatto.
0: Ammazza!
1: Tutta la catena, penso. Non solo,
0: ho capito,
1: non
0: però
1: solo una persona che va a consegnare 11.000 pacchi al minuto. Perché
0: no, quello si chiama Babbo Natale. Radio Bella e Monella.

0: Articolo 31 con volume dagli anni 2000, comunque un po' tantino, eh. Sono passati troppi anni.
1: Anche tu sei degli anni 2000.
0: Esatto,
1: zio.
0: Per esattezza 2001.
1: Zio!
0: E concludiamo parlando di cose che accadono nel mondo entro i 60 secondi, anche perché c'è qualcosa che accade solamente una volta nella vita. Gli eventi di Belle Moneta. Perché domenica 31 maggio arriva senz'altro la radio in piazza a Curtarolo Padova, di fianco, insomma, agli impianti sportivi di in via Kennedy. In occasione della Sportiva Andoran, una mattinata tutta da vivere assieme a noi di Radio Belle Monella, tra musica, animazione, comicità e divertimento dal vivo.
1: Dalle 8 non si perde tempo, si parte con animazione, DJ set, Monica Morgan e DJ Embiid per iniziare con la carica giusta. E poi dalle 10, cosa succede dalle 10?
0: Sul palco arriva la comicità irresistibile di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio perché ci sono anche io a far ridere.
1: Non è vero!
0: Un evento speciale all'interno della Sportiva Andoran tra sport, spettacolo e voglia di stare insieme.
1: Però io vorrei sentirti dire un'altra volta, com'è che si chiama?
0: Sportiva Andoran?
1: No, questa.
0: Senz'altro.
1: Ti viene così bene?

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ho mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: brano era quello di Ernia a Berlino. Greta, tutto a posto?
1: Stai
0: bene?
1: Stavo distruggendo cose.
0: Vabbè, magari farò del fuori onda. Soprattutto, anzi, puoi farlo adesso perché stiamo andando in pubblicità.
1: No, e... ma poi per i nostri editori non è vero, non ho stata io.
0: Esatto, però state tranquilli perché noi torniamo la seconda ora con...
1: il gossip!
2: Vuoi qualità a prezzi bassi?
3: Di più!
2: Vuoi offerte vere?
3: Di più!
2: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora scegli supermercati Di Più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
4: Un'esplosione di storie, immagini, mondi da scoprire. Nippon Shock Magazine è il punto di riferimento per manga, anime e cultura pop giapponese. Classici intramontabili e nuove uscite, approfondimenti, curiosità e visioni dal Giappone. Un viaggio tra carta e animazione, dove ogni pagina è energia pura. Nippon Shock Magazine, il Giappone che vivi, numero dopo numero.
5: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
7: Radio Bella e Monella. Lasciamelo un po'. Radio Bella e Monella.
8: Mare, ma che voglia di arrivare in Italia.
7: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
0: Le 8 e un minuto.
9: Radio Bella e Monella, meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radio Bella Monella da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore qualche residuo fenomeno sparso interesserà la bassa Lombardia e l'Emilia Romagna. Sulle restanti regioni settentrionali i cieli saranno in prevalenza sereni. Ci attende poi un sabato con sole prevalente, salvo per un po' più di variabilità sull'arco alpino e sull'Appennino settentrionale. Giornata di domenica sempre con qualche possibile nota instabile lungo l'arco alpino, in parziale sconfinamento poi tra pomeriggio e sera sulle pianure, specie di nord-est. Caldo ed afa di nuovo in intensificazione. Restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: bisogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Elisa, amore è. Amore è fare anche un po' di gossip, perché ci piace un po' sparlare degli altri. Lo facciamo ogni giorno, ogni sera, dal lunedì al venerdì, qui su Radio Bella Manella, assieme a Greta, perché ovviamente è lei che sa tante cose su questa cosa qui. Infatti, in presenza, non in presenza sua, io ho fatto tutt'altro nelle scorse settimane.
1: Ma ci sta, ma ci mancherebbe. Allora, partiamo in realtà con una notizia che riguarda proprio il mondo della musica internazionale, perché Ariana Grande è pronta a tornare.
0: Ok.
1: Lei in questi ultimi anni ha dimostrato di saper fare tutto.
0: Tranne a far la radio, secondo me, quello no.
1: Non lo so, cioè, se la incontri per strada e dici scusa Ariana, mi fai un caffè, secondo me te lo sa fare.
0: Beh, sul momento.
1: Beh, ha avuto un successo incredibile con Wicked, dimostrandogli. Beh, lei da ragazzina ha iniziato recitando.
0: Sì.
1: Poi, parallelamente, la carriera canora, e ha dimostrato di saper fare anche insieme il mondo del musical. Forse è proprio il suo.
0: Ma c'è qualcosa che non sa fare lei, no, mamma mia.
1: No, sa fare anche la gnocca, perché lo è. E quindi tornerà con un nuovo album da solista. Adesso è uscito anche il singolo. Noi qui ci occupiamo di musica italiana, quindi ve lo dico come informazione, perché so che anche ai bimbi piace tanto Ariana, perché appunto un conto è la nostra generazione,
0: sì,
1: ma anche i più piccoli l'hanno vista in Wicked e interpreta il ruolo di Glinda.
0: In realtà sai che la sentiva un sacco quando ero bambino?
1: Sì,
0: sì. Tantino, sì.
1: Sì.
0: In realtà la seguiva un sacco perché faceva tipo iCarly, quei telefilm un po' vecchi, quindi da lì l'ho un po' scoperta.
1: Sì, è
0: però
1: stata una stella bambina, ecco.
0: Una stellina.
1: Però
0: te?
1: Non di quelle, oh tesoro, non una di quelle che si è persa, perché tante poi si hanno avuto problemi di dipendenza. Lei è rimasta sempre pulita.
0: No, ma poi penso anche che comunque quando una persona è brava a fare tutto, magari sparisce da una parte, ma dall'altra comunque
1: bravissima,
0: fa sempre successo.
1: Hai
0: capito?
1: Non è zuppo e bambagnato.
0: Più o meno.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Occhi a cuore, giovanotti, caro il mio Rocky. Mm-hmm. Adesso stiamo per sciogliere un dubbio.
1: Ok, i miei cuori quindi.
0: Un dubbio che da decenni attanaglia il mondo del gossip. Parliamo di Madonna.
1: Ok, questione molto interessante.
0: Madonna, sai chi è?
1: Madonna.
0: Ecco appunto. Dunque, lei per promuovere il nuovo album ha stretto una collaborazione con Grindr, okay, che è una piattaforma di incontri LGBTQ+.
1: Ok.
0: Adesso è uscita un'altra iniziativa, sempre per la promozione, dove chiacchiera, risponde a delle domande fatte da alcuni drag queen. E una domanda che le è stata fatta è: qual è stato il miglior amante della tua vita?
1: Che sicuramente ne avrà avuti tanti.
0: Una marea!
1: I VIP sappiamo che poi gira e rigira, li cambiano ogni anno.
0: Ma posso dire, ma se può. Ma si divertisse, ma va bene così. E ad ogni modo, per restare più sul garbato, ha detto: farò solo i nomi di chi non c'è più.
1: Ok.
0: Così non si inimica nessuno. E ha detto John Kennedy Jr.
1: Vabbè, sarei scelto anche
0: No, ma tu non hai capito la portata di questa cosa, perché era da decadi che tutti dicevano: no, ma sono stati insieme o non sono stati insieme? Non aveva mai risposto direttamente a nessuna domanda e adesso ha confessato.
1: Chissà quante volte gliel'avranno fatta questa domanda qui a Madonna.
0: E non
1: comunque
0: ha mai risposto.
1: Che, tra l'altro, è una cosa molto interessante, perché ricordo, vabbè, magari non c'entra nulla con il genere, però lei farà uscire anche un nuovo album, mi sa, il 3 di luglio del 2026.
0: Bravo.
1: Che si chiamerà Confession Part 2. Esattamente.
0: Sì.
1: Eh beh, certo, qualcosa già pubblicato adesso con Bring Your Love con Sabrina Carpenter,
0: sì.
1: Quindi comunque rimarremo aggiornati anche su questa cosa qui.
0: Vedi,
1: va bene?
0: È tutta promo per l'album.
1: Ma infatti.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: funk. Non tengo più dinero, ma infatti io vengo a lavorare, non faccio summer funk.
1: Cioè, capito?
0: Noi facciamo summer gossip invece.
1: Bravo!
0: Giusto?
1: Ma come sei bravo, come cresce bene sto ragazzo.
0: Grazie, ho solo 24 anni, lasciami un altro po' di tempo comunque.
1: Appunto. Dunque, tu per caso, quando finiamo la diretta, ti capita di accendere la televisione?
0: Allora, per il momento no, perché non ho una televisione in casa.
1: Vabbè, problema risolto, perfetto.
0: Ok.
1: Perché se tu accendi su Rai 1 o su Canale 5, comunque non troverai i film, le cose. Troverai ancora Gerry Scotti o Stefano De Martino.
0: Esatto, Ruota della Fortuna oppure Affari Tuoi.
1: Perché ma questi vanno avanti fino alle 10 di sera.
0: Esatto.
1: Tra l'altro, erano stati fatti anche degli studi, delle rilevazioni, il Grande Fratello perdeva 300.000 ascolti perché iniziava alle 10.
0: Ok. Perché è un po' già tardino.
1: Però
0: comunque,
1: sai, vendevano bene la pubblicità della Ruota della Fortuna. Allora,
0: ovvio che sì.
1: Gerry Scotti ha detto: guarda, se ti dovessi rispondere come Virginio, ti dico che io alle 10 sono già a letto. Mm. Bravo Gerry, dillo! E quindi ha detto che ha sentito De Martino e che entrambi in realtà sarebbero d'accordo per chiudere alle 21.30.
0: E beh, sarebbe una cosa molto interessante.
1: Civile
0: anche perché
1: sarebbe.
0: Se ci pensi, le persone che guardano solitamente la televisione dopo lavoro, quindi anche magari durante la cena oppure dopo cena massimo 9:30, perché magari il giorno dopo la gente si sveglia presto,
1: la gente va a lavorare,
0: non va avanti come noi a guardare la serie TV fino alle 9:30 di sera.
1: Però capisci, cioè, a me viene male il pensiero che questi vadano avanti con la Ruota della Fortuna fino alle 10. Mm-hmm. Quando comincia Temptation Island io non dormo più, capito?
0: Sarebbe una fortuna, cioè, guarda, che non lo facessero neanche Temptation Island.
1: Tornerà il giovedì, mi spiace deluderti.
0: Immaginavo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: bella e Monella. Ora la canzone che fa
1: il 16 marzo, il 16 marzo. Grazie, ciao.

0: troppo tardi per metterla, perché ormai siamo al 29 di maggio, però va bene così. Achille Lauro dall'anno 2020, 16 di marzo. Vabbè, ci sta, posso dire.
1: È sempre 16 marzo.
0: No.
1: Se ce l'hai nel cuore.
0: Sì, è un po' esagerato, però, eh.
2: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
3: Ops.
2: Ops.
3: Ops.
2: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
3: Ops.
2: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
4: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
5: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
6: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
5: Spiega meglio.
6: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
7: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
10: Respira la natura. Vivi il mare. Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
11: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
12: Deve essere mirata sulla tua zona.
11: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
12: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
11: Ma bravi! Avete studiato?
12: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità, loro, le fanno così.
11: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
13: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
14: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica, Slovenia.
15: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi Sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
16: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon Sì con gusto Nova? Senti qua.
17: Perché Nova del gusto è la prova.
18: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Domenica 31 maggio, in occasione della Sportivando Run a Curtarolo, Radio Bella e Monella presenta Senz'altro, la radio in piazza.
19: Senz'altro!
3: Dalle 8 del mattino DJ 7 animazione con Monica Morgan ed MBTJ. Dalle 10 la comicità travolgente di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Passa a trovarci o segui l'evento in diretta radio. Radio Bella e Monella, la Sportivando Run. Domenica 31 maggio, dalle 8 del mattino, presso gli impianti sportivi di Via Kennedy a Curtarolo, Padova.
20: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Non perdete tempo, per favore.
22: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
23: Antonello Cerri suona
24: Italiamo.
25: Italiamo.
26: Italiamo.
24: Italiamo.
23: La grande festa italiana.
21: Vogliamo cominciare?
27: Brothers and sisters, good night. I hope you're feeling alright.

0: tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonica, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
1: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
0: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
1: È ufficiale. Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina, 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.

0: Salmonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
2: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
3: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
2: Ma non ho nemmeno l'acqua.
3: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
4: Che forte Cystiset Forte.
3: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
5: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.
11: Italiamo.
12: Italiamo.
11: Italiamo.
0: La grande festa italiana.
10: Vogliamo cominciare?

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana. Ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
2: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
1: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
3: Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
4: Ma bravi, avete studiato?
3: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
4: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
5: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning, 1986-2026, Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.
9: Italiamo.
10: Italiamo.
0: Italiamo. La grande festa italiana.
8: Vogliamo cominciare?

Italiamo, la grande festa italiana. Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.

alle prossime elezioni votate Antonello La Trippa. Ah no, scusate, Antonello Cerri e Italiamo, un programma di musica completamente italiano. È chiaro?

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio.
3: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
4: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Tagliamo, la grande festa italiana. Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala. Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.
4: Italiamo.
5: Italiamo.
0: Italiamo. La grande festa italiana.
3: Vogliamo cominciare?

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
3: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
4: Perché Nova del gusto.
5: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

signora Ivana, fai ballare l'occhio sul tic. Guarda che è l'ora di Bella Monella, ma non di un'ora qualsiasi, l'ora di Italiamo con Antonello Cerri. Mi es-